Mamma, ecco io. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, today I left. Mamma, ecco io.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volare!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

Resistenti, buon sabato mattina qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono il solito ormai Fabrizio Falcioni che da più di un anno e mezzo apre e poi chiuderà il weekend delle dirette di Radio Città Aperta. 340 197 4468 per i consueti, se volete, saluti via WhatsApp. Vi ricordo che il palinsesto di oggi avrà questa programmazione. Dopo di me ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mizzucarrara, quindi dalle 12 alle 14. Dalle 14 alle 16 ci sarà una produzione dei tre ragazzi di Groovy Times che non saranno presenti in diretta, ma hanno lasciato una playlist succulenta per tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Poi ci sarà in diretta il duo Sgritta Stefanizzi con Driving Saturday e poi la replica di Melting Pot con aiuto Riccardo più il ranking. Allora, vi ricordo che noi siamo una radio che si mantiene con le donazioni, quindi vi invito a donare, andare sulla nostra pagina internet, appunto www.radiocittaperta.it, che è la pagina tramite la quale potete anche ascoltarci in diretta, oltre che utilizzare le varie app che trasmettono web radio. E se andate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta potete fare una donazione sia sporadica che addirittura periodica utilizzando sistemi di pagamento come normale carta di credito o PayPal. Allora, cominciamo. Siamo a settembre, beh? Eh sì, pare che siamo a settembre, ma allora questa ve la beccate anche se in versione live.

Ed erano gli Earth, Wind and Fire dal vivo con September, canzone telefonata, direi radiofonata, perché siamo a settembre e questo dovevate aspettarvelo. Continuiamo su questi sapori e cantiamo una canzone semplice, Sing a Simple Song, Sly and the Family Stone.

Sly and the Family Stone con Sing a Simple Song. Andiamo avanti, Ohio Players con Fire.

Ohio Players con Fire. Allora vi ricordo intanto 340-197-4468 e colgo l'occasione per salutare il nostro Claudio da Taipei che come sempre si collega con la nostra radio www.radiocittaperta.it nello spazio del Saturday Atomic Brunch condotto da me medesimo. Allora andiamo avanti. 50 anni fa, se uno ascoltava alla radio queste sonorità, si immaginava sempre di avere a che fare con band, diciamo, afroamericane. Ma una rarità forse all'epoca, poi dopo le cose sono fortunatamente cambiate, ma una rarità era avere a che fare con una band bianchissima e scozzese. Loro sono gli Average White Band e questa è Cut the Cake.

Average White Band con Cut the Cake. Andiamo avanti, intanto saluto la mia amichetta Sira che mi onora della sua visita sul 340-197-4468. Allora andiamo avanti, sapete che l'obiettivo primario di questo mio spazio è quello di farvi muovere il piedino, spero di riuscirci. E andiamo avanti con Rufus and Chaka Khan, You Got the Love.

0: Rufus and Chaka Khan con You Got the Love. Allora, siamo in un brunch e ci sta bene uno che ha sempre mischiato sapori dal jazz al soul, all'R&B, al pop, alla dance, qualsiasi cosa di quell'ambito lì, diciamo musica che potremmo chiamare black, il grande George Benson. Questo è un suo classicone, ma dal vivo, Give Me the Night.
1: Ladies and gentlemen, welcome to Ronnie Scott's Club. It's 45 years, I'm told, since George first performed at Ronnie Scott's. You don't get stars that big in rooms this small very often, ladies and gentlemen. Please be prepared to be dazzled, Mr. George Benson.

Applausi, applausi per il grande George Benson con questa versione dal vivo di Give Me the Night, registrata nel 2019 al Ronnie Scott's Jazz Club. Allora, andiamo avanti. Se non muovete il piedino con questa, io non so più che cosa fare. Avete qualcosa da festeggiare? Cool and the Gang, Celebration.

Cool and the Gang con Celebration. Andiamo avanti. Allora, se seguite il groove o vi siete persi, perché se avete perso il groove, qua c'è chi vi traccia la linea, The Groove Line, Heatwave.

Con The Groove Line. Andiamo avanti. Allora, sarebbe comodo potersi portare appresso una bottiglietta con dentro una cosa che si chiama Liquid Sunshine. Ce ne parlano i Parliament, band creatura del grandissimo George Clinton. Liquid Sunshine.

Ed erano i Parliament con Liquid Sunshine. Andiamo avanti, ancora due pezzi prima della pausa, e ascoltiamoci Billy Preston in questa Will It Go Round in Circles.

Billy Preston con Will It Go Round in Circles. Allora, ultimo pezzo prima della pausa. Dopo la pausa imboccheremo un tunnel, il tunnel del blues. Ma prima del tunnel del blues, un altro grande. Era il 1980 quando usciva questo album dal titolo Hotter Than July, e siamo a settembre ma è ancora caldo come luglio, anzi più caldo di un normale luglio forse. E lui è Stevie Wonder e questa è Ain't Gonna Stand For It.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.

E abbiamo ripreso dopo la brevissima pausa con il blues. Vi avevo annunciato che saremmo entrati nel tunnel del blues e ci siamo in pieno. George Thorogood and the Destroyers con la arcinota Who Do You Love? E andiamo avanti, Kenny Wayne Shepherd, Blue on Black.

Blue on Black era Kenny Wayne Shepherd. Allora andiamo avanti, lui non c'è più da qualche anno, direi, e purtroppo, aggiungo, uno dei più grandi chitarristi blues e non solo di tutti i tempi, sto parlando di Stevie Ray Vaughan, e questa è Crossfire.

Ed era il grande Stevie Ray Vaughan con Crossfire. Allora andiamo avanti, un altro ahimè chitarrista scomparso, sto parlando del grande canadese Jeff Healey, caratteristica: lui era cieco e usava suonare la chitarra elettrica appoggiandola sulle gambe in maniera orizzontale, quindi ci ascoltiamo Confidence Man.

Ed era Jeff Healey con la sua band in questa Confidence Man, era del 1988 se non ricordo male. Andiamo avanti, più di 60 anni di carriera per questo artista che fece parte dal 67 al 71 niente proprio di meno che dei Procol Harum. Sto parlando di Robin Trower e questa è Two Rolling Stones.

Ed era Robin Trower con Two Rolling Stones. E siamo sempre prigionieri, piacevolmente prigionieri, del tunnel del blues. E allora andiamo avanti con Buddy Guy insieme a Jeff Beck in questo classicone Mustang Sally.

Buddy Guy e Jeff Beck in questa Mustang Sally. Andiamo avanti, lui è considerato uno degli alfieri del blues elettrico, the master of Telecaster, Albert Collins, in questa I Ain't Drunk.

Ed era Albert Collins in questa Ain't Drunk. Allora, ma donne ne abbiamo? Ma certo che le abbiamo, le donne. Eccole qua. Allora, partiamo. Novità 2026 per l'inglesina Joanne Shaw Taylor, qui insieme all'onnipresente Joe Bonamassa in questa The Trouble with Love.

Joanne Shaw Taylor con Joe Bonamassa in questa The Trouble with Love. E continuiamo con il blues al femminile, novità live per Samantha Fish, e questa è Can You Handle the Heat?

0: Samantha Fish in live, l'album si intitola Paper Doll Live e questa era Can You Handle the Heat. Allora passiamo ad un'altra novità 2026, un singolo che anticipa l'album che uscirà a dicembre di quest'anno, di questo interessante progetto, oserei definirlo un supergruppo, che vede alla voce e alla chitarra la bravissima australiana Orianti, insieme alla moglie, sì, alla moglie di Carlos Santana, quindi la batterista Cindy Blackman Santana e la bassista Rhonda Smith. Tutte e tre sono notissime session women, che hanno partecipato a tantissimi dischi di tanti artisti, da Michael Jackson anche a Prince, tanto per capirci, quindi comunque delle musiciste per niente scarse, direi. E ci ascoltiamo questo singolo che si intitola War in the Streets e loro sono The Power of Three.
1: Black, white, yellow, red, brown. A rainbow of colors paint every

Ed erano The Power of Three con War in the Streets. Andiamo avanti, altra voce e chitarra, Ellie Venable, e questa è Stopper Back Papa.

Ed era Ellie Venable con Stopper Back Papa. Ma se parliamo di blues e parliamo di blues al femminile, come facciamo a ignorare questa grande artista che io personalmente adoro alla follia? Sto parlando di Beth Hart e questo suo nuovo album dal titolo You Still Got Me, uscito a metà giugno. Vi ho estratto questa Stuff For You.

La grande Beth Hart con Stuff for You. Allora, siamo ai saluti. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, che sarà il 12 di settembre, sempre qui su www.radiocittaperta.it per il consueto appuntamento nel Saturday Atomic Brunch. Ma vi do appuntamento, per chi segue le trasmissioni della radio, vi do appuntamento anche a domani dalle 16 alle 18, sempre qui per ospitarvi nel rifugio atomico. Allora, io vi saluto con quelle che io chiamo le sorelline di Atlanta, cioè le due chitarriste cantanti Larkin Poe, e questa è la loro Nowhere Fast. Ciao!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento del giovedì mattina con Mitsu Carrara e la sua Chameleon. Sempre la musica che fa da padrona. E non solo, perché avremo aneddoti, avremo canzoni interessanti e aneddoti appunto relativi ad esse, faremo tante cose. Voglio invitare tutti coloro che vogliono prendere parte a questa puntata con la richiesta del vostro brano del cuore o con un saluto, con qualsiasi cosa voi vogliate fare, riprendendo anche le abitudini di una volta degli anni 90 quando si richiedeva una canzone. Oggi forse non è così, però fate quello che volete, perché questa radio RCA, Resistenza Culturale Attiva, va con la cultura sia musicale e la cultura di un paese che a volte cambia, però a volte tornano le abitudini, ecco, che si retro o vintage, come vengono definite oggi. Bene, detto questo, io comincerei subito con un pezzo esplosivo, e allora mi rivolgo agli Aerosmith con questo pezzo fantastico che si intitola Crying. E non so se dire qualcosa o niente, non dico nient'altro, e allora faccio partire il pezzo. E sì, perché mi devo riprendere un poco. Allora, ci siamo, 3, 2, 1, vai col crying.

Ed è un buongiorno per coloro che si svegliano a quest'ora. Ed è un buongiorno come la seconda colazione per chi si è svegliato prima. Bella questa associazione. Voglio salutare il nostro Francesco Barbalace, che pare si sia svegliato presto. Quindi questa canzone è un buongiorno come la seconda colazione per lui, che mi sostiene sempre. Lo ringrazio e lo saluto e lo invito a richiedere un brano al 340-1974-468, il brano del suo cuore, caro Francesco. Dato che con gli Aerosmith ci siamo sul genere che ti piace, però me ne puoi chiedere pure di altri brani, assolutamente sì. Andiamo avanti, poi naturalmente questo invito è aperto a tutti del 340-1974-468 a richiedere il vostro brano, in modo che voi godiate della musica presente in questo programma anche con i vostri gusti. Intanto che voi vi decidete, io continuo su questo tempo terzinato, passando dagli Aerosmith a Seal con la sua Kiss from a Rose.

Ed oggi sono un premonitore, perché questo era il brano che mi ha chiesto Francesco, ma non è che, cioè, io ho detto: Francesco, vuoi mandare la richiesta? Poi arrivo io e tu mi dici: ma scusa, volevo mandarti questo. Va bene, chiedimene un'altra. C'è una connessione tra me e Francesco che riesco a prevenire. Quale brano vuole chiedermi? Allora, io ne metto uno che probabilmente non conosci, o forse conosci ma non sta tra le canzoni che vorresti richiedere. Quindi ti invito ancora una volta, a te, al pubblico in ascolto, di richiedere il tuo brano qualora lo volessi. Io, continuando su questo terzinato, sono passato da due grandi della musica per arrivare all'immenso Freddie Mercury, che con i Queen, oltre a fare musica rock, ne ha fatta tanta, tra cui un pezzo blues che vi propongo adesso, subito dopo questo brano che è finito, che si intitola My Melancholy Blues. I Queen.

E dopo tre canzoni bellissime, io direi, continuiamo con la musica altrettanto di livello. Infatti il prossimo che mando è Michael Jackson, anzi ve lo mando subito senza base perché c'ha uno spazio tra l'inizio del brano e il cuore. Eccolo qua. E questa canzone è meravigliosa perché è stata scritta nel 1988 e va a denunciare la devastazione ambientale, la sofferenza degli animali, la guerra nel mondo, la deforestazione. Va a fare un atto di protesta adesso ve l'annuncio, c'è durante la canzone What About, che ne sarà, che ne è di What About Us, che ne sarà di noi, ed è una forma di denuncia. Quindi questa canzone, che nel 1988 gridava con rabbia un mondo che stava andando verso la direzione sbagliata, oggi è alquanto moderno.

I testi sono del 1988, poi è stato pubblicato nel 1995. Questo brano è una denuncia che non ha sortito un grande effetto, perché a distanza di 31 anni la situazione va a peggiorare. Questo maledetto caldo che abbiamo avuto quest'estate veramente sembrava una punizione, proprio la vera punizione di quello che non hanno fatto le grandi aziende, ascoltando appunto questa canzone che era una denuncia, perché questa era un sì una denuncia ma anche un avviso, nel senso che se non si provvede a prendersi cura del mondo, il mondo dà le sue risposte. E questa punizione, ripeto, del caldo eccessivo e irrespirabile di quest'anno ne è una risposta. Detto questo, noi adesso andiamo avanti, intanto che Francesco scrive, manda fotografie e si diverte a condividere con me e con voi, perché io poi lo condivido con voi, fotografie di Michael Jackson più giovane, con scritto Michael Jackson, che sarebbe il figlio. Va bene, simpatico che condivide il sorriso e il buon umore, lui con me, io con voi, e aggiungendo della buona musica, passando a Jay Soul con la sua Now That It's Over.

E domando, magari anche se abbiamo fatto la puntata di rientro delle vacanze, come sono andate le vacanze? Perché voglio riferirmi al fatto che d'estate, quando si era adolescenti, ci si incontrava con tanta gente che veniva da tutte le parti e magari c'erano gli amori estivi. Ecco, forse da grande, no, probabilmente da grande queste cose non ci stanno, perché comunque bisogna mettere pure una responsabilità e una serietà su queste cose. Però quelli grandi o incontrano persone sulle chat o per caso, insomma. Però parlando delle chat, in Finlandia c'è una chat vera, e non è online, è una chat vera, che sarebbe un supermercato, e le regole sono queste. In pratica c'è una pila di cestini di colore rosa che possono prendere soltanto coloro che sono single. Mi raccomando, anziani, se non vedete delle buste, chiamate la commessa e fatevi dare la busta, il cestino blu. Non andate a prendere quella, perché molte volte capita che uno dice non ci sono cestini e prende il primo che capita. In Finlandia no, in Finlandia ci sono i cestini colorati per quelli che hanno già un amore, una storia, e i cestini fucsia rosa per indicare che c'è una via libera per un eventuale accoppiamento sentimentale. Le regole sono che il rosa, chi ha il cestino rosa, può parlare solo col cestino rosa, non deve parlare col cestino blu, voglio dire, almeno dal punto di vista intenzionale, no? È chiaro che si può parlare, mi scusi, sa dov'è lo zucchero, ma se si deve parlare di relazione, la relazione si costruisce tra persone che hanno lo stesso colore del cestino. Molto interessante, direi, un Tinder vero, fisico, presente nel supermercato. Questo in Finlandia, perché qui, io ripeto, se poco poco vedi che mancano i cestini, vai a prendere qualsiasi. Non è una cosa che può essere nel genere del comportamento italiano.

questa straordinaria versione della canzone Donne di Zucchero del 1985, riproposta anni dopo dai Neri per Caso, in una forma, in una versione a cappella, unendo pure un pezzo di Bob Marley, No Woman No Cry. Alla fine hanno fatto un lavorone, devo dire, loro ispirati da tanti gruppi che cantavano a cappella prima di loro, e tra i tanti c'è un cantante che ha ricevuto tanti premi per aver fatto un'icona, una canzone iconica su questo stile, ma da solo, senza il gruppo che faceva ognuno la propria sezione, ma lui da solo andava a registrare la propria sezione creando un gruppo a cappella ma con una voce registrata, con cui ebbe appunto un successo planetario, è arrivata pure in Italia e ricevette pure dei premi, diversi premi. Andiamo ad ascoltarlo e poi voglio darvi una leggerissima informazione relativa a questo cantante, che si chiama, cantante musicista, direttore d'orchestra, Bobby McFerrin, con la sua Don't Worry Be Happy.

Don't Worry Be Happy, grande successo di Bobby McFerrin, che nasce da un'espressione detta da un asceta, un mantra spirituale del maestro indiano Mer Baba. Mer Baba, che del 1894 fino al 1969, e lui aveva questa frase, è appunto un asceta e mistico indiano che la usava spesso nei messaggi scritti o tramandati ai suoi seguaci. Diciamo che poi questa frase è diventata un mantra utilizzato, no, oltre ad essere un mantra era utilizzata una frase utilizzata tipo i reel di oggi, tipo le frasi che vedi nelle pubblicità o cose del genere, fino a poi diventare un brano che ebbe un grande successo, perché comunque il testo è molto molto fraterno, è molto disponibile, come si dice, ecco, quando vuoi essere, non mi viene il termine, vabbè, comunque è quando tu vuoi essere solidale, vuoi, ecco, forse questo, quindi don't worry, be happy, se c'hai problemi ci sono io. E oltre a queste leggere piccolissime informazioni, c'è il fatto che non conoscendo Bobby McFerrin, perché non è famoso come Bob Marley, questo brano si attribuisce a lui. Questo si chiama effetto Mandela. L'effetto Mandela, che dà la possibilità ad un, metto un po' di musica, ad un come, aspettate che metto un po' di musica, non mi vengono le parole oggi, ad un account, ecco, c'è stato un account che con la faccia di Bob Marley, con scritto Don't Worry Be Happy, e ha avuto milioni di visualizzazioni. Uno si è fatto un account in questo modo e ha avuto milioni di visualizzazioni perché la canzone è bellissima, e poi quando la gente pensava che fosse di Bob Marley, poi nasce questo effetto che appunto si chiama effetto Mandela. L'effetto Mandela esiste anche su un'altra realtà, ovvero quella di Maracaibo, che si pensa, e io il primo, io una volta ho preso un rimprovero da uno che mi ha detto: ma che dici, che fesserie stai dicendo, perché io non sapevo fosse di Lu Colombo. Io pensavo fosse, io come appunto per via dell'effetto Mandela di per via dell'effetto Mandela, io come molti altri pensavamo fosse di Raffaella Carrà, invece è Lu Colombo. Ora, questa canzone noi la balliamo, ci si scherza, la mettiamo in discoteca, ma c'ha un significato che vediamo se riesco oggi a dirvi, perché la leggenda narra che Maracaibo sia la storia dell'amante di Fidel Castro. Però Fidel non si poteva mettere, e allora si è messo Miguel, perché se mettevi Fidel si rischiava, quindi uno Miguel, che sì, è simile, Miguel, Fidel. E quindi per ovvi motivi non si è messa. E poi c'era una volta Zazà, che non è solo allora, che cosa vediamo qui? È il nome della nostra protagonista. Zazà era una ballerina che ballava alla Barracuda. Con l'occasione si occupava anche del traffico d'armi, roba tosta, con Cuba. Ma non solo, Zazà era anche l'amante del nostro caro Miguel barra Fidel, quindi abbiamo capito che lui, e quindi continuo, va bene. Miguel non c'era, ma era in cordogliera da mattina a sera, e indi per cui Zazà si faceva consolare dalle braccia di Pedro. Vabbè, tutti voi la conoscete, però che capite, però sto cercando di spiegarvi un pochettino. Ecco perché, sì, perché
quando c'è Pedro, poi qui può nascere la confusione di Pedro, che è la canzone di Carrà. Forse questo si può pensare sia la causa di questo effetto Mandela, ma andiamo avanti. Allora, comunque, Zazà e Pedro usavano amoreggiare sui sedili della macchina, dire, e poi dentro al motel, e quindi non a casa, sulle casse di nitroglicerina. Ma che succede con il nostro caro Miguel? Torna e li scopre e spara a colpi di pistola a Zazà. Cioè, voglio dire, quindi vabbè, io intanto ho detto che cosa corrisponde a cosa, però ecco il significato di quello che cioè molte volte una canzone così allegra va a nascondere il significato così pesante che, se si va ad analizzare, si capisce che il testo è di una entità completamente diversa.

quindi per anni l'abbiamo ballata e riballata senza pensare al testo struggente che di cui ne è fatto, ecco. E allora andiamo a dirigerci verso la fine della prima ora, quindi vi metto due belle canzoni una dietro l'altra e poi ci ritroviamo all'inizio della seconda ora. Se volete proporre un pezzo o un tema o quello che volete, noi ci vediamo subito dopo queste due belle canzoni. Rimanete connessi con noi, via! Sometimes.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo, musica e interviste dal mondo teatrale, ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Yeah!
1: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccoci tornati in studio dopo tanta bella musica. Volevo dirvi che tra le tante canzoni che ho messo anche un pezzo bellissimo di Moby, che collegandomi al brano di Michael Jackson, Earth Song, che è una denuncia contro la forestazione, l'inquinamento dei mari e la tutela degli animali, ho visto che Moby ci ha tatuato sulle braccia Animals. Sul destro c'è scritto Animals e sul sinistro c'è tatuato Rights, diritto degli animali. Ce l'ha tatuato grande, proprio in forma cubitale sulle braccia, e questo è un qualcosa che molte volte gli artisti ce l'hanno dentro. Sai, ci sono artisti che non curano l'amore, e soprattutto insomma gli stranieri, questi grandi artisti ce l'hanno, l'amore per la natura, il rispetto per le cose, hanno tanti soldi e però hanno il rispetto per l'ambiente, per queste cose qui. Perché dico? Perché invece molti artisti moderni, specie italiani, vanno in carcere perché hanno idee molto più balorde e non hanno gli stessi principi e diritti come questi grandi colossi della musica invece hanno. Il nostro Francesco ci sta scrivendo proprio alla Divina Commedia e io poi provo a scrivere, a leggervi qualcosa. Qua dice: giorni indietro due attori di Mamma ho perso l'aereo hanno compiuto gli anni, il protagonista Michael Culkin e poi Daniel Stern, che è uno dei due cattivi assieme a Joe Pesci. E poi mi dice che c'è stato sempre tra i protagonisti di Mamma ho perso l'aereo, altre edizioni non la prima, la morte di Tim Curry, che ha fatto tantissimi programmi importanti. Io adesso i nomi non li so, però è stato un rivoluzionario, perché si truccava, si vestiva in una maniera abbastanza difficile da non essere giudicato, però lui ha superato un sacco di prototipi. Però non voglio parlare di lui perché non mi sono informato. Quello che so di Tim Curry, che è morto il 25 agosto, è esattamente quando è morta Dolly Parton, di cui ho parlato, però ve la voglio riproporre adesso con un pezzo scritto dai Bee Gees. E abbiamo questa collaborazione con un altro cantante americano famoso soprattutto per le canzoni natalizie, Kenny Rogers, e ascoltiamo quindi Island in the Stream di Dolly Parton e Kenny Rogers.

bellissimo pezzo che mi risuona. Adesso io non mi ricordo dove l'ho sentita sta canzone, risuona tantissimo. Comunque è un pezzo bellissimo di Dolly Parton e Kenny Rogers, Island in the Stream. E adesso passiamo da due grandi della musica di cui se ne è parlato tanto e di Dolly se ne parla ancora, per arrivare a Sir Tom Jones, che ha fatto la storia della musica, tutti noi sappiamo, con tantissimi pezzi. E ogni volta che ascolto un pezzo suo della sua carriera, che per me risulta nuovo, io mi innamoro. Mi capita spesso così, ma da tanti anni a questa parte. E allora mi è capitato di vedere un video dell'anno scorso, anno in cui lui aveva 85 anni, e c'è la cantante dei Pussycats, Kelly Rowland. No, dei Destiny Child, scusate, no, perché il collega gli ha fatto una battuta, vabbè. E la cantante dei Destiny Child, Kelly Rowland, che gli dice: comunque tu, cioè, sei 85 anni, allora si dice 25 years old, invece lei diceva 25 years young. E lui diceva, io in pratica, aspetta, voglio tenere questa qua come base, ecco. E quindi lui diceva: la cosa bella è che a quest'età riesco ancora a cantare. E lei dice: tu sei straordinario, c'è una voce fortissima, veramente. Ci sono molti che steccano, ma probabilmente perché lui a 85 anni si allenava per avere questa voce. Ed essendo giudici di questo talent, The Voice, ormai famoso in tutto il mondo, anche in qualsiasi versione, anche in italiano, gli dicono: vabbè, ci canti questa canzone. Ed è, ci canta questo brano di Leonard Cohen, ecco perché sono teso. Leonard Cohen, il brano è suo, l'avevo riproposto pure anni fa, e lui si rispecchia un po' nel testo. E durante l'esibizione i ragazzi, i colleghi, i giudici si commuovono fino alle lacrime. Poi ok, ci sarà un grande applauso, lo abbracciano, e lui si sente proprio l'icona che rappresenta. E ve la voglio condividere con voi in questa versione, non in quella registrata in studio, perché così si percepisce la situazione che ho provato a descrivere. Quindi ascoltiamo Sir Tom Jones con questo brano che si intitola The Tower of Song di Leonard Cohen.

Ed io vi invito ad andare a vedere questo, questo pezzo su YouTube, dove, dove veramente si vedono le lacrime, gli occhi rossi dei cantanti che stanno accanto, del calore e della, della preparazione. Proprio lui è un mostro, un animale da palco, ha 85 anni, quest'anno ne ha 86, quindi è una proposta dell'anno scorso, ma va sempre valida, perché si va a vedere la sua abilità da maestro, esperto, professionista, che si parlava pure del, dell'aver girato il mondo per il suo lavoro più di una volta, lui dice tante volte, a lot of times. E allora vi invito ad andare a vederlo, perché è una cosa emozionante. Io l'avevo visto 4-5 volte questo video, ma perché mi conosco e non voglio arrivare ad esagerare, perché l'emozione deve essere lasciata libera, ed è per questo che vado a sentirlo più volte. Che bello, vi invito ad andare ad ascoltarlo. Il brano si intitola The Tower of Song, la torre della canzone, e che ve lo, perché una volta che si cerca è chiaro che viene Leonard Cohen, ma se scrivete Tom Jones c'è questa chicca bellissima. Spero di aver condiviso con voi il mio entusiasmo, e adesso andiamo al caro buon Francesco, che ci dice che il 3 settembre di 14 anni fa veniva a mancare Michael Duncan, il detenuto del film Il Miglio Verde. Questa è stata una cosa molto molto triste per me, molto triste, perché lui era la guardia del corpo di un attore, non so se Willie Smith, mi pare che era il suo, la sua guardia del corpo. Poi è diventato un attore, è diventato iconico, ed è venuto a mancare, poverino. E poi il nostro caro Francesco ci richiede un brano dei Beatles, qui dice Within Without You, e noi lo andiamo a sentire assolutamente con molto piacere. Invito tutti coloro che vogliono ascoltare il loro brano, come fa il buon Francesco, fatelo pure voi, intanto che vado a vedere dove sta la canzone. Eccola qui, perfetto. E allora ve l'annuncio: Within You, com'era? Within Without You dei Beatles, gentilmente richiesta dal nostro Francesco.

Con questa canzone chiudo gli occhi e ho la sensazione di lievitare dal terreno. Per evitare di sbattere la testa col soffitto, intervengo subito dicendo che questo brano è stato ispirato da George Harrison sul genere di Ravi Shankar, che è stato il suo maestro, è stato il suo guru indiano. È stata una grande ispirazione per George Harrison ed è qui che si sente questa influenza. È da Ravi Shankar che viene questo genere indiano. Ma da Ravi Shankar passiamo alle figlie, perché c'ha due figlie, una si chiama Anushka e l'altra si chiama Nora Jones Shankar. E allora andiamo a sentirle tutte e due con un pezzo che si intitola Traces of You, che è col piano suonato dalla carissima Nora e col sitar, che naturalmente sitar è lo strumento di Ravi Shankar, che ha insegnato ai suoi figli, e tra cui Anushka, che la sentiamo con sua sorella suonare questo pezzo.

questo straordinario pezzo di Shankar, di Anushka Shankar, del 2013, riproposto con la collaborazione di sua sorella Norah Jones, la quale ha cantato appunto lei, e che stanno in un video dove Anushka con il suo sitar suona e Norah c'ha un pianoforte coperto da delle coperte, probabilmente per avere un suono più asciutto, circondata di altri pianoforti. Molto molto interessante. In questo periodo, in memoria della morte di Dolly Parton, Anushka ha suonato con il suo sitar la canzone I Will Always Love You, che è stata una delle tante interpretazioni. Addirittura c'è stato uno che l'ha fatto con un pianoforte unito con le campane di una chiesa. Molto molto bello e molto interessante. Bene, allora adesso mettiamo un po' di base, eccoci qui.

il nostro Francesco che ci ha chiesto, pure lui è, probabilmente sarà lievitato con la musica dei Beatles, apprezza il pezzo che ho proposto, bellissima, Traces of You di Anushka Shankar. Molto molto bello, sono due bellissime ragazze, comunque, sia Nora che sua sorella. Dunque, era il 1971 quando Lori Lieberman si fa ispirare per scrivere un pezzo che poi ebbe un grande successo nel 1973 grazie alla reinterpretazione di Roberta Flack. Stiamo parlando di Killing Me Softly, che nel 1996 ha avuto una longevità grazie alla reinterpretazione dei Fugees. E dato che quest'anno sono 30 anni da quella pubblicazione, andiamo a rivivere quel periodo in cui noi avevamo 17 anni. Mamma mia, oggi ne abbiamo 47, non ne parliamo.

0: E mentre tutto il mondo ballava sulle note di Killing Me Softly nel 1996, MTV passava della musica che continuava a far ballare. Loro erano i Blackstreet col brano riproposto da tantissimi gruppi intitolato No Diggity.
1: Drop the verse.

0: We out.
1: Ed eccoci tornati dopo questa meravigliosa canzone, dopo tutte queste belle canzoni che vi sto proponendo io. Allora, spero vi piacciono. Voi state scrivendo poco rispetto al buon Francesco che scrive tanto, non scrive giusto, mi fa compagnia con i suoi messaggi e voi invece ascoltate senza scrivere, ma va bene, ma la cosa importante è che voi mi ascoltiate in diretta e, cosa ancora più importante, che mi ascoltiate in podcast. Mi raccomando, condividetelo con i vostri amici e ci dirigiamo, ancora ci abbiamo un quarto d'ora di intrattenimento tutto per voi. Allora andiamo a sentire questa canzone di questo duetto che si chiamano The National Parks e abbiamo, ok, no, c'è Francesco che continua a scrivere, perfetto, bravo, grazie. E allora dicevo, questo duetto che si intitola, che si chiamano The National Parks, ci propongono questa canzone che si chiama

Per tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto della puntata, abbiamo una chicca per voi straordinaria, ma soprattutto poetica. Poetica perché stiamo parlando di un brano del 1980, io e Francesco avevamo un anno, e in quell'anno, no, non so adesso quando è stata scritta, però quell'anno è stata pubblicata una canzone che nasce da una storia che provo a raccontarvi, ovvero l'artista, il poeta Pino Daniele, grande poeta, musicista e quant'altro, tanta roba Pino Daniele, sentiva tutte le mattine un rumore di tacchi scendere dalle scale di casa sua, e lui vedeva una ragazza, una bellissima ragazza, sempre sorridente, che andava a fare uno di quei lavori per cui in genere si prova vergogna, faceva la prostituta, e la prostituta è un lavoro che in una mentalità bigotta è considerata un marchio negativo, un marcio, un qualcosa di brutto. Ecco, la società la respingeva, la rifiutava, e lui, Pino Daniele, è entrato nell'anima di questa ragazza, è entrato un po' nella dignità, nella sua routine, in un mondo che non l'accettava, e ha tirato fuori una poesia, una canzone, Quando Chiove, perché quando ci sono gli sguardi che durante la giornata la guardano, la osservano, la criticano e la mettono a disagio, quando piove invece gli sguardi vanno via come l'acqua piovana, e quindi quello che dice lui è che in un aspetto un po' collettivo, che non va a riguardare soltanto la Napoli degli anni 60, ma è la popolazione italiana, che quando non va bene, che come l'aria viziata, sa da cagnà. Ho cercato di rendere poetico nella maniera più disastrosa un qualcosa che invece di peso ne ha nel suo testo, e allora voglio andare a condividerlo con voi, perché ripeto, non parla di prostitute, non parla di questa ragazza, ma parla di una mentalità e di un modo di fare che deve essere cambiato, e da 46 anni a questa parte mi sa che ancora c'è da lavorarci.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Voglio ringraziare in particolar modo il nostro Francesco che ci ha tenuto compagnia con immagini, richieste di canzoni, notizie, aneddoti che condividiamo tutti, perché siamo una famiglia Camelion, come una seconda famiglia, lo spero, o perlomeno vi propongo che diventi tale, e quindi ci vorrebbero più Franceschi che ti intervengano durante la programmazione di Camelion su Radio Città Aperta. E quindi ringrazio lui per questa sua grazie Francesco, quindi, per questa tua collaborazione, partecipazione e supporto. E poi voglio ringraziare Francesca che contribuisce e continua da 6 anni come Francesco, però nel caso suo con il podcast, rigorosamente puntuale ad ascoltare tutte le mie puntate al podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. Ci vorrebbero più Franceschi per Camelion, sia al maschile che al femminile, perché ci vorrebbero, a parte gli scherzi, vorrei insomma sperare di avere più persone che mi ascoltano durante la diretta e più persone che mi ascoltino durante durante la replica e nel corso del podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. Detto questo, ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta, ringrazio tutti coloro che prenderanno parte alla podcast presente sul sito di Radio Città Aperta, e vi invito alla programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Rosso Malpelo dopo di noi, alle 14 il grande Fabrizio Forno con la sua Phone One, e noi ci rivediamo giovedì prossimo sempre dalle 10 alle 12 su Radio Città Aperta con il programma Camelion che vi intrattiene per 2 ore con allegria, musica e tant'altro. Vi voglio bene, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, ciao.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Rolling Times.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Rolling Times.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
1: Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

E sabato 5 settembre, buongiorno a tutti, qui Driving Saturday, sono solo Soletto, living on my own, oggi qui su Radio Città Aperta Driving Saturday ci festeggiamo quello che sarebbe stato l'80° compleanno del grande Freddie Mercury, quindi insomma ho iniziato così questo settembre da solo. Insomma, poi vediamo se si troveranno altri collaboratori. Per il momento sono solo, non faccio battute, insomma, la radio ha delle regole precise e quindi non è stata la mia decisione, ci sono le regole da rispettare. Se uno le rispetta, facciamo parte di un'associazione che si chiama Dissociazione, è un'associazione culturale, per cui chi non rispetta queste regole è fuori dalla radio, non possiamo fare come ci pare. Ecco, è bello essere Giorgio Canali, però insomma, se uno fa parte di un gruppo come ieri appunto i CSI che ho visto a Spello, sono tornato all'alba da questo concerto fantastico di CSI a Spello, quando fai parte di un collettivo devi in qualche modo, anche se sei un anarchico, sottostare a delle regole decise anche insieme agli altri. Bene, allora avremo degli ospiti al telefono oggi, la cantautrice Elisa Mancini, tra poco poi il cantautore Giacomo Gatto, nella seconda parte Deborah Pagano, un'altra cantautrice, e anche infine poi un'attrice, Paola Rinaldi, che ci presenta uno spettacolo che si chiama I figli dei nemici, una sua lettura, che sarà l'11 settembre alla Città dell'Altra Economia qui a Roma a Testaccio. Bene, allora, io ho detto che oggi sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie Mercury. Frederick Bulsara, nato proprio il 5 settembre del 1946, allora io ho trovato una fantastica canzone del suo repertorio solista, Il tempo non aspetta nessuno, Time waits for no one. Lui è il grande Freddie Mercury.

E questa era Time Waits for No One, Freddie Mercury, la nuova versione del singolo Time, riportato alla luce dopo 33 anni dalla sua pubblicazione originale in una nuova versione. Questa era una registrazione del 1986 fatta da, appunto, dal frontman dei Queen negli Abbey Road Studios per il concept album del musical Time, del musical omonimo, insomma, riportato alla luce una vecchia traccia registrata negli studi Abbey Road, veramente un capolavoro. Come voi sapete, una delle più grandi collaborazioni dei Queen fu quella, ovviamente, con David Bowie nel singolo Under Pressure. Ci furono anche dei contrasti in studio, non erano d'accordo sulle parti, sul duetto, la parte musicale da cantare, però insomma alla fine, nonostante tutto, si sono messi d'accordo e ne è uscita fuori quella che secondo me è una delle più belle canzoni dei Queen, se non altro, ecco, da bowiano non direi forse dei Bowie, ma sicuramente una delle mie preferite dei Queen. Ce l'andiamo ad ascoltare, questa è la mitica Under Pressure, Queen con David Bowie.

E questa era la mitica Under Pressure, Queen, con il featuring di David Bowie. Fu il primo grande featuring dei Queen con un altro artista, e nacque da un provino, se non sbaglio, Phil Like, scritto da Roger Taylor, il batterista. Poi, con tutti i loro in studio a Montreux, si trasformò prima in People on the Streets, era il titolo originale, poi divenne Under Pressure, celeberrimo, fu inserito nel Greatest Hits. Era un brano scritto nell'81, poi insomma fu inserito in tutti i greatest hits dei Queen, divenne un grande successo. Bene, insomma, ci sembrava il caso di celebrare gli 80 anni del grande Freddie Mercury, uno dei più grandi frontman di tutti i tempi, anche pianista, compositore, veramente grandissimo artista, scomparso troppo presto nel 1991. Ora dobbiamo fare un omaggio a un'altra grande cantante. Stiamo parlando di Cassandra Wilson, che ci ha lasciato a soli 70 anni. In realtà io pensavo fosse ancora più giovane, era nata il 4 dicembre del 1955 e se n'è andata il 1 settembre di quest'anno. È insomma una delle più grandi cantanti jazz contemporanee. Lei era dotata di una voce insomma molto, molto blues, come le sue radici del Mississippi, e ha fatto tantissimi dischi. Ha collaborato con jazzisti grandissimi come Dave Holland, Steve Coleman, però insomma ultimamente faceva dei dischi dove interpretava anche brani, diciamo, pop, come per esempio insomma, del cantautorato non strettamente jazz, come appunto Fragile di Sting, tra le due versioni più famose, Lay Lady Lay di Bob Dylan. Ho trovato anche questa versione molto bella di Time After Time, che fu scritta da Cyndi Lauper insieme ad altri, comunque appunto resa celebre da Cyndi Lauper, che anche Miles Davis riprese con la sua tromba. E quindi io vi faccio ascoltare questa Time After Time, nell'interpretazione della grande Cassandra Wilson.

E questa era Time After Time, nella versione di Cassandra Wilson, brano celebre di Cyndi Lauper, tratto dalla colonna di Brown Sugar. Questa era l'interpretazione della grande Cassandra Wilson, purtroppo scomparsa. Io vorrei ricordarla con un altro brano dall'ultimo disco, se non sbaglio del 2015, Coming Forth by Day. È proprio l'ultimo disco pubblicato in studio, e c'era questa bellissima versione di Strange Fruit, che è un brano reso celebre da Billie Holiday, scritto da Lewis Allen, che appunto parlava della tragica abitudine di impiccare i neri negli Stati Uniti, e appunto che venivano definiti come degli alberi da frutto che penzolavano. Strange Fruit, dei strani frutti, diciamo, che pensavano da questi alberi, in realtà erano i neri impiccati. Una canzone drammatica, celeberrima nell'interpretazione appunto insuperabile di Billie Holiday, però ce l'ascoltiamo anche qui cantata da Cassandra Wilson. Questa è Strange Fruit.

Strange Fruit, Cassandra Wilson, ancora un omaggio a questa grande cantante jazz, purtroppo scomparsa a soli 70 anni. Adesso cambiamo decisamente registro e atmosfera e stiamo per chiamare Elisa Mancini, che ci presenta il suo nuovo singolo Nella spiaggia deserta, un viaggio elettronico e sensoriale, diciamo, tra cantautorato, pop, c'è anche qualche punta di elettronica, anche di house addirittura, in questo brano che è uscito il 28 agosto, e segna un nuovo capitolo del percorso di Elisa Mancini, perché è il primo singolo in cui lei firma anche la produzione musicale. E ce lo andiamo ad ascoltare, poi insomma ci faremo dire, lei è di origini abruzzesi, però insomma vive ormai penso su a Milano, comunque insomma è una cittadina del mondo, insomma, ha collaborato con tantissimi artisti anche internazionali, quindi insomma. Poi parleremo con lei. Questa è Nella spiaggia deserta, il nuovo singolo di Elisa Mancini. A dopo.

0: Nella spiaggia deserta, Elisa Mancini dovrebbe esserci al telefono. Vediamo un po' se ci sente
1: Sì,
0: Elisa.
1: eccomi qua.
0: Eccoci, grazie.
1: Buonasera.
0: Grazie Elisa. Da dove rispondi? Sei a Milano? Dove sei? Mi pare.
1: Grazie a voi. No, io sono a Roma.
0: Ah no, a Roma, sei qui allora, vedi, potevi venire anche in studio, no, infatti non mi ricordavo. Non so perché, sapevo che eri abruzzese di origine e poi ti facevo, insomma, forse più al nord, mi sono sbagliato.
1: Allora, ho vissuto a Firenze 3 anni,
0: Ah,
1: però
0: ecco.
1: adesso sono a Roma già da ormai 10 anni.
0: Ah, vedi, vabbè, allora, la prossima volta magari
1: Vengo in studio,
0: ci vedrai. Adesso
1: volentieri.
0: fa ancora troppo caldo, capisco, è meglio al telefono, hai fatto bene. Senti, come hai pensato di far uscire questo disco, questo singolo proprio il 28 agosto, proprio in piena estate?
1: Sì, dai, è un disco abbastanza, cioè un
0: Un
1: singolo abbastanza
0: singolo? Eh sì.
1: estivo, insomma parla di spiaggia, quindi ci stava.
0: Nella spiaggia deserta mi ha fatto pensare un po' alla solitary beach di Battiato, un po' questo
1: Ah,
0: senso
1: vedi?
0: di beatitudine, finalmente sola, dice a un certo punto, mi sembra, quando inizia il brano.
1: Esatto.
0: Un po' un
1: Sì,
0: senso
1: tra
0: di...
1: l'altro Battiato, sto leggendo un libro su un'intervista
0: Vedi?
1: che ha rilasciato negli anni Ottanta, integrale, lunghissima, in cui parla proprio della sua visione del mondo. Non conosco questo brano che mi hai detto, poi
0: Beh,
1: me lo vado a cercare.
0: Summer on the Solitary Beach, se non sbaglio, faceva parte proprio della voce del padrone, non mi vorrei sbagliare, insomma, proprio gli anni 80 sicuramente, però è uno dei brani, insomma, ti consiglio di ascoltare perché mi ha ricordato molto questa spiaggia solitaria, spiaggia deserta, tu la chiami, però insomma il concetto è lo stesso alla
1: Sì,
0: fine.
1: lo vado ad ascoltare
0: Summer
1: assolutamente.
0: on the Solitary Beach, sì, beh, è stata rifatta anche da altri artisti, insomma, varie cover, insomma, comunque è una canzone molto bella, se non sbaglio fa parte proprio della voce del padrone, insomma.
1: Ok.
0: Che erano tutti singoli, però, quindi veramente non ne ha
1: In linea,
0: sbagliato,
1: siamo in linea.
0: non ne ha sbagliato uno in quel disco. E tu, insomma, con spiaggia, nella spiaggia deserta, anzi, ho letto che è un po' un nuovo corso perché firmi anche la produzione per la prima volta artistica del brano.
1: Sì, esatto, nel senso che gli ultimi brani che avevo fatto uscire li avevo preprodotti io, però poi li avevo lavorati insieme a Mob Studios a Roma. Insomma, da quando mi sono avvicinata ad Ableton mi sono fatta affiancare per un po' di tempo da loro, però adesso sento che è il momento anche proprio di prendere in mano la produzione e far uscire dei brani che davvero mi rappresentino un po' a livello di gusto al 100%.
0: Quindi insomma sei pronta per, diciamo, diventare una cantautrice indipendente al 100%, autoprodotta, autotutto, diciamo,
1: Guarda,
0: autonoma.
1: ti dico la verità, a me non dispiace lavorare con altre persone, collaborare magari con altri artisti, sentire che si condivide qualcosa di bello, no? Però in questo momento sì, cioè ho bisogno un attimo di focalizzarmi sul mio gusto estetico, di trovare proprio una direzione che sia veramente mia e poi magari aprirmi.
0: Certo, ho visto che è anche proprio una tua, non so se etichetta, comunque insomma, Elisa Mancini Music è la, diciamo, il marchio, l'etichetta con cui tu hai fatto anche Intima Follia il 2024, vedo questo a fine 2 anni
1: Ma
0: fa.
1: guarda, quello credo sia una dicitura che esce in
0: Ah,
1: automatico,
0: ok, non
1: io
0: è una
1: scrivo le
0: tua.
1: cose.
0: No, pensavo avessi messo su una tua,
1: No,
0: diciamo,
1: no,
0: etichetta
1: no.
0: indipendente.
1: No, ancora non siamo a
0: Ancora
1: quel
0: no,
1: livello,
0: ancora non ci
1: anzi.
0: sei arrivato. Però insomma stai preparando un disco, questo è il primo singolo forse di un tassello che poi ti porterà a fare un disco intero di...
1: Esatto, sì, sto lavorando su circa una decina di tracce. Sto esplorando varie direzioni, in realtà ho dei brani molto ballabili, più ritmati, più elettronici, alcuni brani più sospesi, più ballad, altri ancora sono, penso proprio che faranno parte di un progetto a parte, sono tipo dei tappeti sonori un po' avanguardistici, proprio per appunto per ricordare Battiato, il primo periodo.
0: Vabbè, quello di Fetus Pollution, proprio quelle
1: sì, esatto, siamo proprio in quel mondo lì, quindi quelle faranno parte proprio semmai in futuro di un album a parte. E quindi adesso sto un po' mettendo insieme i pezzi, quindi continuando a lavorare sui vari brani. E il mio obiettivo, sì, è trovare una linea che li unisca in modo coerente. Questa adesso è la mia sfida.
0: Certo, perché vedo tu hai fatto veramente tante cose diversissime, insomma, sei, diciamo, nasci, si può dire, anche come cantante jazz, in un certo qual modo, con un EP
1: Sì,
0: di
1: ho studiato
0: esordio con Luca
1: jazz,
0: Bulgarelli, quindi sì.
1: sì, è
0: Quindi, insomma,
1: vero,
0: al San Luis tu hai studiato,
1: sì,
0: quindi insomma ovviamente hai avuto un imprinting, diciamo, all'inizio abbastanza jazz di quel tipo lì, poi dopo hai spaziato in altri, anche in altri campi, hai collaborato anche con artisti, appunto Pharrell Williams, leggo, cioè, insomma,
1: The Legend, sì, l'anno scorso. Sì, vabbè, diciamo, il mio, ti dico, la mia radice di ascolto più profonda è il soul, quindi John Legend c'è in quel, negli ascolti che ho fatto negli anni.
0: Sì, abbiamo fatto sentire prima Cassandra Wilson, ecco, forse quelle, cioè, le cantanti jazz afroamericane anche ti sono state in qualche modo da guida, ti hanno fatto all'inizio del tuo percorso.
1: Assolutamente, sì, sarà Von, la Fitzgerald,
0: certo. Billie Holiday, le grandissime, diciamo.
1: Billie Holiday, certo.
0: E adesso invece ti stai spostando un po' più sul pop elettronico, come possiamo definirlo questo?
1: Sì. Allora, l'hanno definito cantautorato elettronico d'atmosfera, secondo me ci sta. Pop elettronico anche, sì.
0: Sì, poi era quello che era quello che faceva anche Battiato, insomma, cantautorato e anche pop elettronico molto raffinato, molto...
1: Sì. Potrebbe, sì, diciamo, essere... che il jazz secondo me è stato un po' un...
0: Un'apripista.
1: Una piccola parte del mio percorso, ma io non mi sento una cantante jazz.
0: Certo. No, vabbè, ma è giusto, ognuno faccia quello che sente, no? Quindi,
1: esatto, sì. Cioè, è stato comunque parte del mio percorso, è stato sicuramente importante, però sento che anche a livello proprio umano, io non sono una jazzista, proprio no.
0: Certo, vabbè, no, lo capisco perfettamente, insomma. Poi tu hai studiato anche canto sia jazz che pop, quindi insomma...
1: Esatto, sì.
0: Poi uno può prendere... Ci sono anche le... esiste anche la canzone jazzata, no? Conosco tanti amici che fanno... ci sono anche varie misture di jazz pop, non è per forza uno deve essere un purista.
1: Come no? Tipo Simona Molinari, esatto, mi piace molto, esatto. Un artista, sì.
0: Sì, infatti collabora anche con il mio amico Piggi, tutti questi che fanno canzone jazzata, come la definisco. E invece tu stai andando più verso la canzone, diciamo, elettronica.
1: Sì, ultimamente devo dire la produzione elettronica mi ha conquistato. Adesso sono già 4 anni che sto approfondendo questo mondo, è infinito, perché poi ovviamente, cioè, la produzione ti dà tantissime possibilità anche di fondere vari stili. Tu non hai limiti quando sei lì a produrre, cioè puoi...
0: Ma tu fai tutto in studio da sola con...
1: Sì.
0: Dicevi Ableton, prima mi dicevi...
1: Con Ableton, sì.
0: Quindi sai usare dei programmi che ti permettono di arrangiare da sola praticamente un disco, un brano.
1: Sì, poi mi piacerebbe anche introdurre magari in qualche brano una chitarra, cioè, visto che conosco comunque anche tanti bravi musicisti, no? Magari in qualche brano per dare quel calore più umano... Mi piacerebbe inserire anche degli strumenti reali, insomma, non elettronici.
0: Certo, comunque anche... tu sei una cantante o anche musicista, suoni anche qualcosa così?
1: Oppure... Il piano.
0: Ah, vedi, sei anche pianista.
1: Sì.
0: Vabbè, so, quindi comunque per comporre già c'hai le basi, diciamo, piano e voce bastano e avanzano per fare tutto, diciamo, il pianoforte
1: sì.
0: È uno strumento talmente completo.
1: Certo, e a volte mi piacerebbe saper suonare la chitarra, più che altro, sai, perché per la comodità di portarla in giro.
0: Certo. Eh beh sì, in genere gli strumenti per scrivere canzoni sono quelli, diciamo, più che altro piano e chitarra.
1: No, il pianoforte mi piace tantissimo. Infatti, sì. Per esempio, nelle ballad che sto componendo adesso, che sto producendo, ho deciso di lasciare proprio il suono del pianoforte puro.
0: Acustico proprio, senza troppi synth, effetti.
1: Poi ci aggiungo anche degli effetti un po' atmosferici, qualche synth, quella... Però come base,
0: certo.
1: Sto lasciando il pianoforte.
0: Eh beh, sì, i provini poi sono la prova del 9. Se viene bene piano e voce, una canzone funziona.
1: Funziona
0: così, già.
1: Vero.
0: Poi la puoi arrangiare in quanti modi vuoi, però insomma, alla fine la prova del 9 è quella, se funziona piano e voce.
1: Vuol dire che c'è la struttura forte, sì.
0: Senti, altri brani che possiamo far ascoltare, oltre a, appunto, Nella spiaggia deserta, cosa ti rappresenta ancora? Io qua c'ho Solo in narratura, Intima follia, dimmi tu, non lo so.
1: Sì, allora io farei ascoltare Almost There, che è il brano...
0: Ah, un'altra ancora, sì, quella ce l'avevo, l'avevo trovata.
1: Ce l'avevi, non
0: sì,
1: mi avevi
0: sì,
1: detto.
0: No, era Intima follia che non avevo, l'avevo recuperata. Invece Almost
1: There,
0: di che anno è? Di che anno è Almost There?
1: Circa 2-3 anni fa.
0: Ok.
1: È uno dei singoli prodotti insieme a Mob Studios,
0: sì.
1: Sempre che avevo preprodotto anch'io. Questo parla un po' degli alti e bassi della vita creativa, quindi credo che sia in linea con i discorsi che stiamo facendo.
0: Degli alti e bassi della fase creativa, non ho capito bene.
1: Della vita creativa.
0: Ah, vita creativa, ok.
1: Sì.
0: Allora, ce l'ascoltiamo, Almost There, Eliza Mancini. A dopo.

0: Eliza Mancini, Almost There. Ci senti, Eliza?
1: Eccoci qua, sì.
0: Molto interessante questo brano, anche questi vocalizzi finali, non so come definirli, però mi piacciono molto, cioè l'uso della voce quasi come uno strumento praticamente.
1: Sì, infatti ti ho proposto di ascoltare Almost There perché ha delle similitudini con Nella Seduta Deserta su questo.
0: Sì, ho letto che l'hai presentato a Berlino addirittura, agli Ableton Studio, cioè una residenza artistica a Berlino.
1: Esatto, sì, proprio dentro lo studio dell'Ableton, è stato molto emozionante.
0: Io sono andato a vedere gli Ansa Studios, proprio nel 2024, sono stato a Berlino per la prima volta. Con la scusa che non ero mai stato a Berlino, andai a vedere i CCCP che facevano un concerto a Berlino Est. Era proprio verso febbraio, non so tu in che periodo stavi lì a Berlino.
1: Era agosto, quando sono andato io, per agosto.
0: Un po' dopo. Però sì, ci siamo proprio nel 2024, sono stato a Berlino, vedi. Tu agli Ableton Studios avevi questa residenza artistica dove hai presentato questo singolo.
1: Sì, come dicevi, anche qui la voce si fonde un po', no, con il paesaggio sonoro. Questa è un po' forse una mia caratteristica che porterò avanti anche nel resto dei brani. E non so se hai notato, ma aveva anche questa Almost There, aveva dei richiami etnici, sì, come anche Nella Spiaggia Deserta, che verso la fine Nella Spiaggia Deserta diventa un po' quasi indiana come sonorità. E invece Almost There ha una batteria che in realtà è tipo campionata da un disco turco tradizionale.
0: Quindi insomma, ti piace anche la world music un po', nel senso di alla Peter Gabriel, ti piace esplorare i vari mondi, vari.
1: Sì.
0: Certo, non sarebbe male fare un disco con la Real World, potresti proporti mandare qualcosa a grande.
1: La Real World?
0: Sai, l'etichetta di Peter Gabriel, lui fa anche artisti italiani, ogni tanto pubblica anche delle cose.
1: Grazie della dritta.
0: Perché insomma ha anche una casa in Sardegna, quindi ci sono degli artisti che collaborano anche con lui. Sì, insomma, ti vedrei bene nella Real World di Peter Gabriel, te lo auguro, insomma, perché sarebbe veramente un bel
1: supporto.
0: Beh sì, se cerchi delle etichette insomma di questo tipo sicuramente potrebbe fare il caso.
1: Sì, l'obiettivo mio sarebbe portare le tracce ad un livello buono e poi sì, magari cercare qualcuno che creda nel progetto, più che altro per aiutarmi nella promozione, no?
0: Eh sì, perché oggi si sa insomma che purtroppo le case discografiche sono abbastanza in crisi, i dischi non si vendono, quindi tocca fare spesso tutto da soli, tutto autoprodotto.
1: Sì, sono anche molto molto selettivi, scelgono veramente pochissimi progetti da sostenere ogni anno, quindi sì, quello è un punto interrogativo. Come ti dicevo, a me piacerebbe ovviamente lavorare anche con altre persone, il mio ideale sarebbe entrare proprio in una crew, in una famiglia di altri musicisti anche, con cui mi trovo bene umanamente. Cioè alla fine la musica per me è sempre stato anche un modo per connettermi con gli altri.
0: Certo, proprio una crew, una specie di factory, trovare delle persone con cui suonare, arrangiare, cantare, penso.
1: Sì, sarebbe proprio il top questo.
0: Vabbè, dai, comunque hai trovato qualche, cioè qui a Roma dove stai adesso, dove risiedi adesso, c'hai un gruppo di musicisti che comunque anche dal vivo fai delle cose, fai dei concerti ogni tanto, fai dei live?
1: Allora, questo periodo non sto facendo praticamente live perché mi sto concentrando sulla produzione. Certo. Mi sono accorta che se faccio dei live in questo momento mi confondo.
0: Ti tolgono, diciamo, energia e testa, forse sottratta.
1: Perché è proprio un'altra cosa, cioè mi spostano proprio l'attenzione. Quindi in questo momento mi sto focalizzando sulla produzione e sto dando priorità a quello.
0: Certo.
1: Però sì, comunque ho dei musicisti di riferimento con cui mi trovo bene qui a Roma.
0: Vabbè, poi quando avrai, diciamo, un numero sufficiente di brani, puoi pensare anche di fare appunto un disco e poi dei live per promuovere quel disco.
1: Sì, dei live misti. Ho visto di recente Cosmo all'Auditorium.
0: All'Alba sei andata lì alle 7
1: di
0: mattina. Fantastico. Per me era troppo presto. Com'è stata l'esperienza di un concerto alle 7?
1: Guarda, fantastico, mi è piaciuto proprio tanto. Lì mi sento tanto in linea artisticamente con Cosmo.
0: No,
1: e anche umanamente, secondo me.
0: No, perché per me è già presto le 7 di pomeriggio un concerto. Ma infatti hanno fatto questo paragone. Anche il Monk ha fatto dei concerti presto alle 7, sì, ma di pomeriggio. Che c'entra? 12 ore prima all'alba, non c'entra niente. Infatti, mi ha fatto ridere questo paragone che ha fatto un noto quotidiano. Dice, comunque è un esperimento già nato in altri locali. Concerto presto alle 19, però, no, alle 7. No, infatti, le 7 per me era veramente una. cioè dovrei tornare direttamente alle 7 a casa, non è che vado
1: esatto,
0: a letto.
1: Fai after proprio.
0: Esatto, non ce la farei alzarmi alle 5 per andare.
1: Ma
0: no,
1: mi era già capitato di andare ad un concerto all'alba in Abruzzo, che c'è questo festival.
0: No, all'alba pure io d'estate, sì, anch'io a Tarquinia, Vidi Girotto, insomma, concerti proprio, però iniziavano tipo alle 5, proprio alla, okay, quando il sole cominciava, i primi raggi di sole. Anche vidi anche Patrizio Fariselli degli Are in una chiesa a Firenze, proprio che iniziava col buio, questo concerto di piano solo iniziava veramente col buio in una specie di atrio di una cattedrale molto bello in centro a Firenze, però appunto lui iniziava col buio, tipo alle 4:45, sì, però appunto alle 7 di mattina, orario che veramente
1: sì, allora è stato, in effetti noi, io sono andata con una mia amica,
0: c'era gente, comunque c'era tanta gente,
1: era tutto piano, era veramente tutto
0: soldato,
1: piano, io
0: fantastico,
1: non me l'aspettavo,
0: vedi, nonostante l'orario.
1: Poi è stato, in realtà è durato tanto il concerto, è finito alle 10,
0: fantastico,
1: perché lui per tutta la prima ora ha fatto tipo DJ set, tappeti sonori improvvisati, e poi dopo ha fatto il vero concerto dalle 8 alle 10.
0: Ho letto che sta facendo proprio un tour tutto all'alba, o sbaglio? Lui proprio un tour intero?
1: Credo che quello di Roma fosse l'ultima data.
0: Ah, quindi ha fatto proprio un tour, tutti i concerti più o meno la mattina,
1: sì,
0: all'alba. Cioè sì, insomma, la mattina presto, un po' all'alba, alle 7, cioè, comunque, insomma.
1: Sì, appena dopo l'alba.
0: Insomma, abbastanza presto. Un'esperienza da fare, sicuramente.
1: Sì, sarà una bella energia anche nel pubblico. Poi Cosmo comunque si preoccupava tanto dell'idratazione del pubblico, giustamente, perché una certa... verso le 9 il sole picchiava, no?
0: Eh beh, giustamente, certo, perché lì c'era anche, portavano acqua, erano aperti i bar.
1: Sì, sì, però c'era talmente tanta gente che era impossibile arrivare al bar, quindi hanno iniziato proprio a spruzzare, a passare l'acqua.
0: Ah, proprio con gli idranti, con le pompe, sulla folla. Ma che ti volevo dire? C'era da solo o con la band?
1: No, era in band.
0: Ah, ecco. Ha iniziato, dicevi, con un DJ set da solo e poi dopo...
1: Ha iniziato, che lui era... Noi quando siamo arrivati lui era già sul palco e lui faceva tipo DJ set, però in realtà c'erano sul palco dei musicisti, c'era un chitarrista e c'era un sassofonista che improvvisavano.
0: Ma sì, lui pure, insomma, alterna musica elettronica con la suonata.
1: Esatto, infatti questa cosa mi è piaciuta molto, questa cosa ibrida.
0: Certo,
1: sia
0: sì,
1: tra tappeti sonori, all'inizio tutta questa prima parte molto meditativa e poi... Mi è piaciuto anche il concerto, il concept di un concerto che sia ibrido, perché c'erano basi musicali, comunque sequenze, c'erano sintetizzatori, ma c'era anche la chitarra acustica, c'era il sassofono, il clarinetto.
0: Sì, sì, l'ho visto in concerto anni fa, anche a dei festival di musica elettronica, insomma, dove comunque lui suonava sempre con delle band, insomma, quindi sì, cioè l'ho visto i concerti di Cosmo, so che alterna sia strumenti appunto suonati,
1: sì, sì,
0: che basi elettroniche. Bene, quindi insomma, per chiudere possiamo far ascoltare un altro brano che ti rappresenta, quale può essere?
1: Sì, guarda, io andrei su Intima Follia, Intima Follia. Andare un po' indietro nel tempo, che ricorda un po' il jazz, ecco, la radice jazz soul, un po' il brano gettato di cui parlavamo prima, ecco.
0: Però sempre 2024, mi pare, comunque non troppo indietro nel tempo.
1: Sì, l'ho fatto uscire 2 anni fa.
0: Ok, allora ci salutiamo con Intima Follia. Là, Eliza, visto che sei a Roma, facci sapere poi quando farei altri brani, magari fra qualche mese ci verrai a trovare qui in studio.
1: Fantastico, grazie mille.
0: No,
1: e volevo ricordare a tutti che tra pochissimi giorni, mi sembra tra 3 giorni, insomma, restate sintonizzati, uscirà il video musicale di Nella spiaggia deserta, che è un video tutto psichedelico, non vedo l'ora di farlo, di pubblicarlo.
0: Su YouTube immagino che si troverà.
1: Su YouTube, sì.
0: Bene,
1: in anteprima in realtà su un sito che adesso però non mi ricordo, lo posterò sui social, il link, l'8 uscirà in anteprima su questo sito web di una piattaforma musicale e poi il giorno successivo sarà distribuito anche su YouTube.
0: Bene, allora seguiamo le tue pagine, insomma, Facebook, Instagram, TikTok, c'hai tutto, vedi YouTube,
1: tutto, sono ovunque,
0: Spotify, sito web. Fantastico. Eliza, perché
1: grazie
0: Eliza?
1: Mille.
0: Perché Eliza e non Elisa? Una piccola curiosità, perché questo, cioè, ti chiami proprio così, Eliza, oppure un...
1: Allora, io nasco come Elisa, però
0: mi chiedevo se era un...
1: Siccome ho viaggiato tanto, e sono stata anche un anno in America. Mi piaceva quando gli americani mi chiamano Eliza.
0: Ah, ecco, è la pronuncia, diciamo, americana, sì, di Eliza. Infatti no, mi chiedevo, sì, se esisteva proprio come nome. Insomma, l'avevo già sentito comunque Eliza. Non sei forse l'unica a chiamarsi così?
1: No, credo di no, infatti. L'altro mi sta dando un sacco di problemi perché non sa chi lo pronuncia male, certo, Eliza, sì, chi cambia il nome. Però mi piace.
0: No, nasce come storpiatura americana, diciamo, inglese, sì, di Eliza. Adesso ho capito, sì, certo, certo. Va bene, ti ringrazio. Allora, Eliza, ti saluto.
1: Grazie
0: con intima follia e a presto. Facci avere le tue notizie, poi insomma anche tramite, sicuramente avremo notizie tramite il tuo ufficio stampa e i canali social dei nuovi singoli.
1: Assolutamente.
0: A prestissimo,
1: grazie a voi.
0: Buone cose, a bocca al lupo per tutto. Intima follia. Ciao ciao.

Intima follia, Elisa Mancini. Salutiamo ancora Elisa e adesso stiamo per chiamare Giacomo Gatto, un cantautore di Anagni, se non sbaglio, sì, provincia di Frosinone, classe 1998, insomma, giovanissimo, cantautore, chitarrista e fonico anche, che ha pubblicato un paio di singoli, ha registrato un EP anche con Giorgio Maria Condemi, Marco Dorizzi, e poi è entrato a far parte del roster Dumba Dischi, comunque è esordito con il 5 giugno con Schiaffo, seguito da Piccoli in una stanza a settembre. I singoli che anticipano l'EP di prossima data, di prossima uscita, quindi partiamo con l'ultimo singolo, è Piccoli in una stanza, e poi chiameremo al telefono Giacomo Gatto, Piccoli in una stanza.

0: Piccoli in una stanza, Giacomo Gatto. Vediamo se ci sente al telefono. Giacomo, ti senti?
1: Ciao Giacomo. Sì.
0: Sei anche tu a Roma? Leggo che comunque sì, anche se sei originario di Anagni, vivi da qualche anno, se non sbaglio, ti sei trasferito qui. Dove sei? A Roma? Anche tu?
1: Sì, abito a Roma da 3 anni, sto in zona Tiburtina.
0: Bene, sì, anche tu la prossima volta ci verrai a trovare in studio quando magari avrai fatto altri singoli. Adesso con questo caldo.
1: Volentieri.
0: Capisco, meglio al telefono, si sta più freschi. Senti, visto che stai lavorando a un EP con Giorgio Maria Condemi, insomma, chitarrista noto per i suoi lavori con Motta e tanti altri, anche appunto, me lo ricordo anche nei Poppy's Portrait, no? Insomma,
1: ha fatto
0: tante cose, lo conosciamo qui a Roma da tanti anni. Quindi stai registrando un EP con lui e Marco Dorizzi, leggo, presso l'8 Pollici Studio qui a Roma.
1: Sì, esatto, cioè l'EP in realtà è già concluso. Sì, è stato registrato tra settembre e dicembre dell'anno scorso.
0: Ok.
1: Sì, esatto. E quindi adesso stiamo pubblicando prima i singoli e poi
0: certo.
1: Sì, l'esperienza in studio con Marco e Giorgio è stata veramente preziosa, perché sono dei grandissimi musicisti professionisti, quindi oltre alla soddisfazione di registrare un EP con loro ho anche imparato tantissimo.
0: Leggo, tu avevi fatto anche il biennio dal 2023 al 2025 della scuola Pasolini, l'officine Pasolini, insomma, quindi ti eri, diciamo, diplomato, non so se in canzone, immagino.
1: Sì, esatto.
0: Con Niccolò Fabi, Giovanni Truppi, tanti altri. Quindi, insomma, vieni da un percorso, diciamo, di studi proprio sulla canzone e sei anche chitarrista e fonico, leggo.
1: Sì, nasco come chitarrista, ho iniziato a suonare la chitarra da bambino e poi mano a mano poi mi sono interessato prima al canto, poi alla produzione, quindi poi ho iniziato a scrivere delle canzoni. Fonico sempre perché appassionato all'audio, ai concerti, ho iniziato a lavorare per piccoli service prima nella mia zona. Io vengo da Anagni, in provincia di Frosinone, e quindi poi ho imparato un po' il mestiere sul campo, e quindi è un'attività che faccio parallelamente a quella del musicista.
0: Tra l'altro leggo che sei anche laureato in lettere, perché dici che ce la stai mettendo tutta per essere disoccupato.
1: Esatto.
0: tra fare musica e essere laureato in lettere, dici non so che è peggio, l'ho fatto tutte e due, mi tengo una porta.
1: Esatto. Mi sono formato nelle cose meno spendibili a livello lavorativo.
0: Cioè, forse peggio c'è la poesia, la filosofia, non so, mi vengono in mente. Peggio che fare musica, insomma, cioè, la poesia, la filosofia, forse sono ancora meno. Vabbè, a parte gli scherzi. E quindi, insomma, comunque ma hai anche un tuo studio dove fai anche il fonico, produci produzioni, cosa che ti piacerebbe mettere su anche un tuo studio?
1: No, faccio principalmente il fonico live, collaboro.
0: I concerti.
1: Esatto, collaboro adesso con questo format dell'etichetta con cui ho pubblicato l'EP, tra l'altro, si chiama Dumba
0: Apartment
1: Session. Esatto, e il format si chiama Dumba Apartment Session. Faccio il fonico lì. E c'è un programma in realtà anche di mettere su uno studio di produzione, una cosa che succederà nei prossimi mesi.
0: Bene, allora facci sapere, ma dove si fanno questi concerti? Sono tipo dei, come fai conto, questi salotto live? Ci sono dei format che fanno questi live?
1: Sì, live in salotto, sì.
0: Cose così, sì. Ho letto che avevi fatto parte anche di un progetto chiamato Nomi Cose Città. Cos'era, un gruppo? Era un progetto.
1: Sì, era la mia band quando stavo ancora ad Anagni. Suonavamo un po' in giro, abbiamo pubblicato un EP e un singolo, però poi ci siamo fermati.
0: Certo, vabbè, sono quelle cose, diciamo, che poi quando uno cambia città si sciolgono, diciamo così, sono freddi.
1: Sì, poi quando uno cresce poi giustamente le priorità cambiano. e quindi era difficile portare avanti un progetto di band.
0: Senti, questa Piccoli in una stanza, leggo che appunto è un singolo che parla di essere ventenni e trentenni in Italia. Beh, tu più o meno sei tra i 20 e i trentenni, pure tu sei un trentenne.
1: Esatto. O sono quasi ventottenne.
0: Ancora, scusa, hai ragione, perché sei 98, quindi stai per ancora
1: sì.
0: Nel 2028 compierai 30 anni, sei giovanissimo. Sei un po' alla fine dei 20 anni di cui parlava Motta, insomma, sei in quel periodo.
1: Esatto.
0: Lì.
1: Esatto, te, sì, te. Quel periodo di crisi e incertezza lì, sì.
0: No, no, certo, sicuramente crisi e incertezza, però chiunque di noi vorrebbe tornare a quel periodo che era quasi, che era ventenne, quasi trentenne, nonostante appunto tutta la crisi che oggi possiamo immaginare che per i giovani forse sia ancora peggio di quando eravamo ventenni noi, perché insomma una generazione,
1: diciamo, è difficile pensare al futuro.
0: Esatto, è ancora più difficile, insomma, ci vediamo sempre più precari, sempre più circondati da guerre, problemi.
1: Esatto, e poi Piccoli in una stanza, diciamo, cerca di smascherare anche un po' l'ipocrisia che abbiamo tutti sui social, no? Dove spingiamo sempre di essere felici, vincenti e produttivi, quando poi in realtà tutti quanti
0: nascondiamo un certo disagio, sicuramente.
1: Esatto, sì. Poi appunto quella canzone non parla solo di me, parla delle persone che ho intorno, e tutti quanti stiamo sulla stessa barca, purtroppo.
0: Sì, ho sentito una produzione, non so se volutamente lo fai, immagino proprio come lasciata così, un po' con delle sporcature volute, no? Anche delle parole che vengono fuori, parolacce che si sentono qua e là nel fruscio. Cioè è proprio voluta questa produzione un po' lo fai, che ho sentito in questo singolo.
1: Sì, è un approccio un po' più crudo e realistico che a me piace, cioè...
0: Certo.
1: Non le produzioni troppo
0: patinate, non ti piace?
1: Patinate, no.
0: Sì, sì, no,
1: mi stanno bene addosso.
0: Mi sembra interessante. Cioè, Beck era considerato un po', ti ricordi, un po', insomma, il capostipite di questo lo-fi, anche
1: sì, sì, esatto.
0: Il primo buco in Italia, cioè dal lo-fi al C6, facevano queste cose appunto volutamente un po' sporche, questi strumenti registrati così, appunto, con chitarre distorte, rumori di fondo. E invece nell'altro singolo che è uscito fuori, Schiaffo.
1: Sì, è uscito a giugno.
0: Ce lo ascoltiamo, anche lì la produzione è volutamente, diciamo, lo fai?
1: Cioè, non è che c'è stato diciamo una decisione,
0: cioè è uscito fuori così
1: a tavolino, che... esatto, è molto fedele a quello che semplicemente abbiamo fatto in studio, cioè senza, con naturalezza e senza ragionarci troppo, perché sia Marco che Giorgio hanno un approccio molto istintivo alla musica, che a me piace tantissimo.
0: Certo.
1: Infatti è stato molto bello lavorare con loro, perché anch'io ho un po' lo stesso approccio istintivo alla musica, e quindi semplicemente è quello che è uscito naturalmente in studio.
0: Certo. Allora magari ce l'andiamo ad ascoltare, poi magari ci dirai quali, non so se hai avuto delle influenze artistiche da qualche parte, oppure insomma se questo modo di cantare, scrivere canzoni ha avuto insomma delle influenze da altri artisti, oppure comunque sei naturalmente portato a fare questo tipo di canzoni, insomma.
1: No, sicuramente le influenze, cioè ho tanti artisti a cui mi ispiro. E infatti tu hai citato la produzione lo-fi.
0: Esatto.
1: A me piace tutto il filone indie rock, sia estero che italiano, da fine anni 90,
0: Sonic Youth, tutte quelle cose lì un po' anche americane.
1: Sì, sì, anche roba un po' più
0: Fugazi.
1: Sì, oppure i Natural Milk Hotel, non so, che era un gruppo culto americano, sempre molto indie rock lo-fi. Poi non so, Elliot Smith.
0: Certo.
1: In Italia Motta sicuramente, l'hai citato anche tu.
0: Eh sì, perché collabora con Giorgio Maria Condelli.
1: Sì, però perché pure lui ovviamente l'ha fatto ha fatto molto
0: Jokers,
1: bene,
0: certo,
1: però anche di unire un po' queste sonorità indie rock estere a quello che è il cantautorato italiano.
0: Certo, sicuramente mi viene in mente, ne so, anche a Pino con gli Zen Circus,
1: esatto.
0: Giro lì. I vari pisani trapiantati a Livorno, come dicono loro, sono tutti pisani che poi sono andati a vivere a Livorno. Motta, Pino. Vabbè, allora ci sentiamo Schiaffo, poi magari per ci salutiamo dopo. Allora, questo è Schiaffo, il primo singolo di Giacomo Gatto, uscito a giugno, se non sbaglio.
1: Sì, a giugno.
0: Schiaffo.

0: Schiaffo, Giacomo Gatto, ci senti ancora Giacomo?
1: Sì, eccomi.
0: Non sei parente di Roberto Gatto, no? Chiedo così perché comunque...
1: No,
0: anche lui c'ha una figlia, Beatrice Gatto, che canta, insomma, quindi, così, un nome abbastanza comune in effetti, non è che siete tutti parenti.
1: No, non siamo parenti.
0: No, certo, così è chiesto per curiosità. Questo brano mi ha fatto venire in mente anche un po' qualche sonorità di gruppi tipo Fast Animals, Slow Kids, conosci loro di Perugia?
1: Sì, come no.
0: Infatti anche loro fanno parte forse un po' delle tue...
1: dei miei influence, ascolti, sì, sicuramente sì, ascolti, sì. I primi dischi però.
0: Certo, poi sono diventati un po' più pop e patinati, capisco. Sì,
1: esatto, ritorniamo al discorso del
0: Sì, no, infatti cercavo delle cose così che rimandassero un po' questo tipo di sound, perché io appunto ho solo questi due singoli tuoi, Piccolino in una stanza e Schiaffo, e quindi cercavo anche un altro, non so, se dovessi scegliere un artista con cui salutarci, di tuo riferimento, di tuo gradimento, cosa possiamo passare? Visto che non ho altri brani disponibili, ancora l'EP deve ancora uscire, quando sarà pronto, immagino a fine
1: anno. L'EP a novembre.
0: Ah, fine anno.
1: Pubblicherò un altro singolo il mese prossimo e poi a novembre l'EP.
0: Va bene, allora poi dopo novembre, con calma, no, tra novembre e dicembre ci verrai a trovare qui in studio.
1: Volentieri, molto
0: per presentare il tuo primo EP. Quanti pezzi saranno? 5, 6, 4?
1: 6 pezzi.
0: Ah, 6, vedi, sì. Vabbè, 6 penso che è il numero massimo, che da EP poi sennò diventa un disco, con 7. Poi
1: esatto, è un EP...
0: Extended play, extended, diciamo, perché sì, gli EP vanno da 4 a 6 pezzi massimo.
1: Sì,
0: poi dipende pure quanto durano. Nel tuo caso sono abbastanza tra i 2 e i 3 minuti.
1: Sui 3 minuti massimo, sì, a parte uno che è quasi 4 minuti.
0: Bene, quindi insomma, non ti chiediamo allora anticipazioni, altri titoli. Quindi, no, dimmi tu se ci vogliamo salutare con un brano che a tua scelta di qualche altro artista. Io avevo solo questi due, quindi insomma, faccio
1: sì. Allora, un altro riferimento importante per me sono i Verdena.
0: Ah, come la vedi? Che si sono, tra virgolette, cioè poi tra parentesi, negli ultimi anni si sono sciolti perché hanno dato vita a un nuovo progetto, no? Sim voilà, come boom voilà.
1: Sì,
0: boom,
1: voilà. La bassista fa parte di questo nuovo
0: Roberta,
1: progetto.
0: Roberta, sì, c'è
1: Cammarelli,
0: sì, esatto. E invece sì. tu a quale disco dei Verdena sei affezionato?
1: Un po' a tutti, però controcorrente dico Encadence,
0: sì.
1: Che è uno dei più recenti, e anche se è quello, cioè ormai della maturità, che si distacca dal suono un po' più grunge e ruvido dell'inizio, è un disco che ho consumato tantissimo. Okay. E
0: cioè,
1: quindi
0: volume 1 e volume... C'erano volume 1 e volume 2, il 2015 e 2000...
1: Il volume 1, esatto. Okay. Scelgo Nevischio.
0: Sto cercando... Salvarci. Nevischio, perfetto. Anche questo appunto era un disco che appunto in due volumi, è sempre il 2015, tutti e due sono usciti.
1: Sì.
0: Bene. Va bene, allora ci salutiamo con Nevischio da Encadence volume 1 dei Verdena, e a questo punto niente, ci verrei a trovare quando avrei pronto questo EP con Giorgio Maria Condemi e ce lo verrei a presentare qui.
1: Molto volentieri, grazie Alessandro.
0: Grazie ancora a Giacomo Gatto, ricordiamo Piccoli in una stanza, il suo ultimo singolo che è uscito proprio il 4 settembre, quindi ieri, proprio freschissimo.
1: Sì, è freschissimo.
0: Siamo penso la prima radio a intervistarti, a me non hai fatto interviste ieri, insomma.
1: Più o meno. In realtà la seconda.
0: Vedi, vabbè, comunque insomma siamo tra i primissimi, diciamo così, dai. Non è che vogliamo essere i primi per forza, va bene anche i secondi.
1: Sempre il podio,
0: ma certo, no, va benissimo. Come diceva Renato Zero quando arrivò secondo a Sanremo, cioè, ma il Vangelo è sempre secondo qualcuno, disse. Ci accontentiamo del secondo posto. Grazie allora Giacomo Gatto.
1: Grazie
0: questa,
1: a voi.
0: Questi sono i Verdena con Nevischio. A presto, ciao.
1: A presto, ciao, grazie.

0: Nevischio Verdena da Encadence volume 1. Salutiamo ancora Giacomo Gatto che aveva scelto questo brano da uno dei suoi dischi preferiti dei Verdena. Adesso stiamo per cambiare completamente genere perché andiamo verso Napoli, diciamo, con il nuovo singolo A Sanità, il famoso rione. Il rione Sanità di Napoli, perché lei è di metà napoletana, metà siciliana. Stiamo parlando di Deborah Pagano, che è tornata con il nuovo singolo proprio A Sanità, in uscita appositamente proprio venerdì 17 luglio. Una provocazione ironica verso i cliché, le superstizioni tipiche proprio di Napoli, però anche se lei adesso è da tempo di base a Milano, però questo brano segna una svolta, perché per la prima volta anche lei firma un progetto completamente autoprodotto e autodistribuito, e per la prima volta lo canta anche in lingua, non dialetto, lingua napoletana. Allora ce lo andiamo a sentire A Sanità e poi chiameremo al telefono Deborah Pagano. A Sanità.
1: Stai in marrotalo, a trozza nulla tra che dire che...

A sanità, Deborah Pagano, siccome è caduta la linea, io nel frattempo che la richiamo passerei un altro brano che leggo. C'era anche una collaborazione con Morgan in Ora Paga. Ci sentiamo Ora Paga e dopo la richiameremo al telefono. Ora Paga, Deborah Pagano.

0: Ora paga, Deborah Pagano, è sempre la stessa di A Sanità, confermiamo, però siccome era caduta la linea abbiamo passato un altro brano e quindi eccola qui, Deborah Pagano, ci senti Deborah? Pronto?
1: Buonasera, eccoci. Mi sento benissimo, sì, bene, ci sono sempre io.
0: Molto eclettica come artista, appunto metà napoletana, metà siciliana, ma da tempo a Milano, quindi diciamo tutta l'Italia compresa in questo suo percorso.
1: Sì, anche... poi ho vissuto anche 3 anni a Roma, quindi comunque non disdegniamo neanche questo.
0: Anche passando anche per il centro, dal sud al nord, quindi giustamente hai collaborazioni sia milanesi, come abbiamo sentito Morgan in questo brano, che come l'hai conosciuto Morgan, un personaggio curioso, insomma, a me piace molto.
1: Però, Morgan io lo conosco bene dal 2011, che quasi non ci si crede, ero una bambina, lui è sempre stato il mio riferimento a livello di cantautorato italiano e poi

0: La tesi di laurea su Non al denaro, non all'amore né al cielo, nella versione di De André, poi nel remake di Morgan, e fece un album alternativo, certo, invece suo... nella versione femminile, quindi e poi è rimasto mio caro amico, mentore e veramente un esempio. E
1: vedi,
0: quindi...
1: mi fa piacere sentire una donna che parla bene di Morgan, perché è molto amato e odiato anche, no? È un personaggio molto controverso, che spesso appena nomi di Morgan in certi ambienti ti guardano male. Ah, ma come?
0: Sì, infatti io me ne prendo pure io poi di conseguenza un pochettino, sì. però bisogna dire la verità, a prescindere dalla vita privata che ognuno ha,
1: esatto.
0: La cosa importante per noi che siamo artisti è quello che comunichiamo artisticamente, il resto è molto relativo.
1: Sì, infatti anche a me me ne frega il giusto dei WhatsApp, degli screenshot pubblicati da vari siti.
0: Sì, vabbè,
1: siti
0: da quell'altro, cioè, che comunque anche lì reputazione, saltami addosso, insomma.
1: Sì, no, infatti anch'io, insomma, lascio il tempo che trovo queste cose. Poi, insomma, uno, una persona la deve giudicare giustamente da... un artista dalle sue opere, come hai detto, bisogna separare l'uomo dall'artista, e comunque sia anche l'uomo,
0: e comunque anche umanamente,
1: esatto, non è che le volte che l'ha incontrato mi ha minacciato,
0: io proprio non mi posso lamentare, esatto. Mi ha insegnato tantissimo, perché è una persona molto generosa, specialmente con gli artisti, anche con gli emergenti, ed è molto importante, perché tanti artisti di oggi invece sono deludenti a volte, quando poi li incontri dal vivo rimani malissimo.
1: Mi fa piacere, insomma, anche questa tua descrizione, diciamo, una persona che lo conosce direttamente, quindi, insomma, che vive anche a Milano, quindi lo incontrerai spesso. Perché, insomma,
0: sì, no, vero, va poi, detto, bisogna andiamo a Cesare quel che è di Cesare, visto che siamo a Roma in questo caso.
1: Poi, insomma, avrà anche lui i suoi difetti, i suoi alti e bassi, come tutti, ma insomma, chi è senza peccato, come dicevi prima, scaglia prima pietra.
0: Infatti, li aspettiamo.
1: Senti, a proposito del primo singolo che abbiamo fatto ascoltare, che poi sarebbe l'ultimo, A Sanità, che è uscito proprio venerdì 17 luglio, cosa ci puoi dire?
0: Beh, intanto il venerdì 17 è stata una settimana fortunata, perché era venerdì 17 e c'era stato il lunedì 13 nella stessa settimana, quindi io tenevo questo singolo da un anno, e tra me e me dicevo sì, ma io non ho mai fatto niente in napoletano, ho fatto solo brani, appunto, come anche Ora Paga, cantautorali, orchestrali, così e così, ma io come mi propongo con questa situazione? Però mi era uscito di getto, l'ho scritto così in napoletano, e per un anno stavo lì a dire ma tra me e me, ma come faccio? Poi a un certo punto ho visto questa settimana col 13, il 17 e tutto, tra l'altro tutti in serie, infatti adesso, diciamo, sto facendo più interviste, più cose, perché non c'era un'anima. E però io ho detto no, voglio farlo uscire quel giorno lì, e così cioè, ho deciso di autodistribuirmi, autoprodurmi, proprio un salto nel vuoto. Però d'altronde, se non si rischia non si ottiene niente in questo, specialmente nel settore discografico, più che mai sto vedendo sempre più nicchie, più lobby, se vogliamo usare una parola grossa, e ho detto boh, rischiamo così, e se ne va bene a me, e se va male va male a me comunque, e quindi ho scelto il napoletano, perché anche stando a Milano ormai da 9 anni è anche giusto ricordare poi le origini, insomma.
1: Beh, come diceva Edoardo De Filippo, no? Diceva essere superstiziosi e da ignoranti, ma non crederci porta male, una cosa del genere.
0: Verite. Sì, condivido, ci sta benissimo. Ma infatti sì, anche perché bisogna dire che molte persone del sud, napoletani, parlo nello specifico, mi arrogo un attimino questa cosa che dirò. Però effettivamente alcuni, quando poi vanno a Milano, vivono il sogno milanese, la cosa è che poi anche lì è un po' eccessivo, non è New York, insomma, con tutto il rispetto, e poi davvero rinnegano una buona parte di quello che invece fanno, che potrebbero fare anche per la musica partenopea, che adesso sta tornando di moda che i milanesi cantano il napoletano, e questo fa molto ridere. Però è stato un po' un paradosso, quindi ho detto se non lo faccio adesso non lo farò più.
1: Quasi in uno stile un po' rap, per alcune cose mi ha ricordato un po', non so, quel modo di cantare, forse un po' di Meg dei 99 Poste, sai, quelle cose lì, forse sarà.
0: Mamma mia, che complimentone! Che
1: no, vabbè,
0: complimentone.
1: Non so, l'ho pensata cantata, che potrebbe essere cantata anche da lei, proprio nel suo stile, appunto, fra le voci più note che fanno questo genere un po', no? Non so a chi altri forse puoi essere paragonata. A me è venuta in mente lei, insomma, la potrebbe cantare Meg, questa
0: non
1: sanità.
0: È la prima volta che me lo dico,
1: immagino.
0: La verità. Forse, evidentemente, appunto, a livello melodico ci sarà qualcosa che, come dire, inconsapevolmente ha contaminato, sicuramente. Perché comunque è un artista, una voce veramente pazzesca, cioè, mamma mia, complicatissima, tra l'altro canta delle melodie di un complesso che io non
1: l'ho vista sentito. Anche l'ho vista anche nei suoi progetti recenti solisti, che fa appunto molte cose elettroniche con due producer,
0: molto sperimentale.
1: Sì, esatto. Però insomma anche tu c'hai un background che spazia abbastanza, leggo che insomma, a parte quello che hai studiato tra storia e conservazione dei beni culturali, laurea in sound design, master in diritto d'autore, spazi insomma anche tu musicalmente, la sperimentazione elettronica, l'arte visiva, hai fatto vari...
0: Sì, anche perché a livello visivo a me piace molto che cioè secondo me ciò che vince adesso, che c'è tanta scelta e tanto ascolto, la cosa più bella è quando puoi abbinare qualcosa di visivo a qualcosa di... cioè abbinare una canzone a un video, come un po' come un microfilm, raccontare una storia. Secondo me ciò che vince di più è la musica abbinata all'immagine, perché c'è troppo, veramente adesso c'è troppa fruizione, c'è troppa musica, troppi link, troppe cose dispersive. Quindi mi piace sempre fare dei progetti figurativi che rimangano comunque impressi, e poi anche dire a me è piaciuto molto il video, non è piaciuta la canzone, però dare più, anche più chance, se così possiamo dire.
1: Tutti i brani diciamo di forte impatto, singoli di forte impatto, come appunto leggo Gruppi, A Maggio, Tencology, dedicato a Tenco, appunto Donna Titanio, che è un po' un brano manifesto. Mi dicevi che tu praticamente hai subito degli interventi abbastanza importanti alla colonna vertebrale, quindi insomma sei, diciamo, hai una struttura di titanio dentro molto.
0: Sì. Io letteralmente suono anche in aeroporto.
1: Una donna non d'acciaio ma di titanio, ti possiamo definire.
0: Sì, proprio titanio puro, non c'è, sono
1: che è ancora più forte, mi sa, il titanio è ancora più forte dell'acciaio, sbaglio.
0: Titanio e diamante sono le leghe più forti in assoluto. Quindi,
1: insomma,
0: quindi non
1: sei indistruttibile ormai.
0: Sì, ormai basta, cioè mi sono fatta la corazza proprio nell'ambito discografico a questo punto, visto che non c'erano altri mezzi, dovendo approfittare, dico, beh, il titanio sicuramente non mi possono passare sopra così, insomma. Poi anche che sono ormai sonora a livello di passare nei negozi, che
1: è vero, dunque vai, suoni come se fossi una che ci avessi il ferro, dice, ma che cosa nasconde, una pistola? No,
0: signora,
1: c'ho proprio...
0: che ha rubato? Niente, sono io,
1: sono proprio la colonna vertebrale di Titania, che posso fare? Fantastico. E non so, perché tu devi ancora pubblicare un disco intero, cioè hai fatto diversi singoli oppure hai già fatto un disco? Non mi ricordo questa cosa.
0: No, il disco effettivamente non l'ho mai fatto.
1: Devi ancora uscire.
0: Devo dire che a livello musicale sono stata un po' sabotata, secondo me. Sono stata un po' penalizzata perché ho lavorato molto anche nel background della discografia. E questa cosa io mi rendo conto che è un po' scomodina, la cosa non piace tanto. Cioè, quando stai dietro e conosci i meccanismi e sei anche abbastanza bravo comunque, non vogliono che tu poi esplodi nel tuo, perché certo, sennò perdono una figura di riferimento.
1: Ma tu
0: avuto un po' di sabotaggio.
1: Per background, cioè intendi perché sei esperta di diritto d'autore, di queste cose, cioè in che senso background, cosa
0: sì,
1: intendi?
0: Sì, perché ho anche lavorato in un'etichetta discografica a lungo, e tra l'altro anche all'interno di una radio che adesso per concorrenza non nomineremo.
1: Va bene.
0: E ho fatto un percorso in cui mi occupavo anche di scrivere canzoni per altri, mi occupavo di contratti, di editoria, cioè una gestione proprio burocratica anche abbastanza importante. E questo mi ha fatto molto rallentare, perché ogni volta dicevano sì, poi arriverà il tuo momento, poi si farà l'album di qua e di là. In realtà non me l'hanno mai fatto fare, quindi io mi sono dimessa allegramente, ho detto va bene, sapete che c'è, arrivederci e grazie. E adesso sto lavorando indipendentemente, sempre autoproducendomi, ovviamente i tempi saranno un po' più lunghi, però vorrei fare il massimo che è possibile da sola, perché mi rendo conto che bisogna essere ormai autonomi.
1: Allora, aspettiamo il primo disco autoprodotto, come questo singolo, dall'altro A Sanità, immagino.
0: Sarà del napoletano, dell'italiano, dell'inglese, del tedesco, lo voglio fare proprio così.
1: Global, diciamo.
0: Sì. Vogliamo esagerare, vogliamo fare una Lady Gaga così, dei poveri, in questo caso un po', però noi ci proviamo, perché no? perché porsi limiti.
1: Senti, per salutarci, quali altro brano dei tuoi singoli precedenti vuoi far ascoltare, visto che appunto abbiamo...
0: Secondo me, visto che abbiamo parlato anche di molti artisti e del percorso degli artisti, forse Gruppi è un brano utile, perché Gruppi descrive proprio il fan, ma anche il mondo che c'è nel backstage degli artisti, e quindi può essere, mi ci identifico molto comunque, perché è il mio primo singolo in assoluto.
1: Ah, il 2021, quindi, leggo.
0: Questo l'ultimo. 2021 la ridistribuzione di Artist First, perché prima era stato distribuito nel 2017.
1: Ah, e quindi proprio ormai parliamo di quasi 10 anni fa.
0: Sì, il mio primissimo singolo è stato. Bene. Quindi direi, visto che abbiamo fatto l'ultimo, adesso facciamo anche il primo, così.
1: Bene. E allora,
0: si capisce un po' il percorso.
1: Deborah Pagano, leggevo Gotham, pure stai sui social, come può essere?
0: No, non più, no. Quella è l'etichetta per cui sono andata via.
1: Ah no, scusami, allora ho sbagliato io, perché pensavo che per cercarti sui social bisognasse scrivere pure, come invece mi sono sbagliato io. Adesso Deborah Pagano e basta.
0: Deborah Pagano trattino basso M di musica. Ah, però comunque okay, Deborah perfetto. Pagano è scusa solo io.
1: Ok, fortuna. Quindi Gotham non lo cancelliamo, non lo diamo
0: sì,
1: un vecchio.
0: Sì, no, no, via, arrivederci, grazie.
1: È una cosa del passato. Mi sono sbagliato io, perché forse mi hanno
0: passato. Siamo sempre grati, perché tutti i percorsi sono utili, però anche meno.
1: Bene, allora Deborah Pagano, sì, trattino basso M, la cosa comunque la trovate su Instagram, su Facebook, cioè TikTok, YouTube, tutto.
0: Sì, purtroppo sono ovunque, purtroppo per voi mi trovate ovunque, Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, dappertutto, ovunque, sempre con lo stesso nome, sempre stessa foto profilo, così nessuno si confonde.
1: Bene, allora ci salutiamo con Gruppi. Ricordiamo che appunto A Sanità è il tuo ultimo disco, il tuo ultimo singolo, che gioca appunto con un doppio livello di lettura, sia appunto la sanità mentale, sia ovviamente il celebre Rione Sanità, che era quello di Totò, no? Proprio Rione. Ci sono stato, sì, che se non sbaglio è quello dove c'è anche c'è un famoso cimitero con tutte le...
0: Il cimitero delle Fontanelle, sì, che dove è stato costruito con teschi, femori e varie
1: ossa,
0: è
1: impressionante.
0: Ed era stato costruito nel periodo della peste, dove veniva un ossario comune, e adesso è diventato un capolavoro. Infatti avrei voluto girare lì, ma bisogna chiedere i permessi comunali,
1: immagino.
0: Però non mettiamo limiti alla provvidenza.
1: Sì, no, ci sono stato, l'ultima volta che sono stato a Napoli mi ricordo di aver visto questo cimitero, veramente...
0: È super caratteristico, sì. Bellissimo.
1: Impressionante.
0: Un ottimo posto da visitare, sponsorizziamo anche un po' la sanità, mica solo Milano, venite anche andate a fare un giro alla sanità, che veramente offre.
1: Ma ogni tanto ci torni a Napoli?
0: Attualmente sono a Napoli.
1: Ah, sei a Napoli, ma tu sei proprio nata lì, perché leggevo mezza napoletana e mezza siciliana.
0: Dove sì,
1: sei?
0: Nata a Napoli, però da padre siciliano, quindi di solito un periodo si passa in Sicilia e un periodo a Napoli, ora sono stabile a Milano, però per la mia famiglia ovviamente sono presente il più possibile a Napoli, quando serve sono qui, per fortuna il lavoro me lo permette ancora.
1: Bene, allora cara Deborah, mi ha fatto piacere sentirti, e ci ricordiamo appunto il tuo ultimo singolo, La Sanità. Ci sentiamo poi quando usciranno magari altri singoli
0: quando volete, anche una chiacchierata in generale, io sono sempre a disposizione.
1: Ci fa sempre piacere. Allora ci salutiamo con Gruppi, non so se anche questo è un manifesto.
0: Sì, un manifesto che ha qualche frecciatina, chi va buon intenditor poche parole.
1: Chi vuole cogliere colga.
0: Esatto.
1: Ciao ciao Gruppi,
0: buona serata a tutti, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.

Gruppi, Deborah Pagano, salutiamo ancora Deborah. E adesso stiamo per chiamare l'attrice Paola Rinaldi che ci parlerà di questo incontro a ingresso libero che si terrà l'11 settembre alla Città dell'Alta Economia, al Mattatoio e Testaccio, appunto è un evento organizzato da Lorenzo Ceccarelli nell'ambito della manifestazione Di là dal fiume che ha avuto già, insomma, nei giorni scorsi, insomma, degli eventi molto interessanti come un appuntamento che c'è stato il 3 settembre su Pinocchio e Carmelo Bene. Invece in questo caso si chiamerà I figli dei nemici, che è un libro di Raffaella Milano, che ci saranno dei brani tratti da questo libro, appunto, che leggerà l'attrice Paola Rinaldi, prestando la voce a Eglantyne Jebb, che sarebbe un'attivista britannica che ha fondato Save the Children e ha dedicato l'intera sua esistenza alla salvaguardia dei bambini coinvolti nei conflitti, nelle guerre, insomma, a cui dobbiamo anche la Carta dei diritti del fanciullo. E quindi, siccome si parla di bambini, ho pensato di introdurla con questa Wild Children Play, Mentre i bambini giocano, che è un brano di Daniele Silvestri, scritto con Frankie Energy e Wrong on You. Ce l'ascoltiamo, Why the Children Play, poi chiameremo al telefono Paola Rinaldi. Why the Children Play.

0: Ogni bambino è il mio bambino, Every Child is My Child, cantava Daniele Silvestri con Frankie Yeggi e Vrongognù, e dovremmo avere al telefono adesso Paola Rinaldi per questo evento I Figli dei Nemici. Ci senti, Paola?
1: Sì, eccoci, sono qua, buonasera.
0: Pietro. Buonasera, grazie di essere nostra ospite, scusa il ritardo, insomma ti abbiamo lasciato per ultima, ma insomma non ultima, anzi la tematica è sicuramente importantissima e sempre purtroppo molto attuale. In questo
1: ho
0: caso,
1: ascoltato con molto piacere, mi hai fatto conoscere della musica.
0: Mi dispiace che ti ho tenuta 2 ore a ascolta perché non avevamo fissato un orario, ho detto Paola ti chiamo quando fino con gli altri ospiti, l'abbiamo relegata alla fine della puntata, poverina, ma sicuramente tranquillo. Adesso cerco di darti tutto lo spazio che meriti. I Figli dei Nemici è il titolo di questo libro di Raffaella Milano, che io appunto conosco, come se non sbaglio è stata anche assessore alla provincia, può essere la regione Lazio o...
1: Ah, non ne ho idea, sì, io non la conoscevo, ho letto questo suo libro e devo dire che lo consiglio, perché appunto questa figura della Zeb non la conosciamo, ma è molto interessante, una donna illuminata che ha fatto delle cose al di là dell'opera benefica Fondazione di Serve Children. È stata decisamente una donna avanti, che per dire ha usato la fotografia a quei tempi come poteva fare oggi un Oliviero Toscani, cioè prendendo questi bambini denutriti dei nemici, di quelli che erano stati i nemici della guerra, e facendoli vedere come continuavano a patire gli stenti per via appunto delle imposizioni che avvenivano da parte del paese vincitore sulle popolazioni sconfitte. E appunto lei diceva questa cosa che diceva anche Shaw: non posso avere un nemico con meno di 7 anni. E quindi li fa fotografare, distribuisce i volantini, si fa arrestare, capisce l'importanza di cavalcare evidentemente la notizia del suo arresto. E così inizia questa sua attività di raccolta. Anzi, il primo obolo che riceve, questo è molto divertente, è praticamente da uno dei giudici che impongono simbolicamente un versamento di 5 sterline oppure l'arresto. 5 sterline è chiaramente una pena simbolica, ma in più, in aggiunta, lo versa appunto questo, adesso non ricordo esattamente la funzione, ma insomma della giuria, e questo è il primo versamento a Save the Children, e che sarebbe stato fondato dopo 4 giorni per iniziare una raccolta che poi in breve sarebbe diventata ovviamente potentissima e avrebbe aiutato bambini di tutto il mondo. Quindi insomma una donna decisamente...
0: Sì, appunto leggo, stiamo parlando della prima guerra mondiale come periodo, diciamo 1919, sì. Quindi a Londra, sì, lei poi insomma è morta nel 1928, era dell'876 addirittura, quindi insomma stiamo parlando insomma del secolo scorso, però comunque è stata una donna molto importante, perché appunto ha fondato proprio a Londra Save the Children, e insomma, quindi era in prima, anche poi ha scritto anche la carta dei diritti del bambino, quindi insomma
1: il bambino, e non la si conosce, per cui no. Io perlomeno non la conoscevo,
0: no, nemmeno io, infatti è stata una figura che mi hai fatto conoscere tu sicuramente, e poi
1: a mia volta la devo a Lorenzo, che appunto mi ha coinvolto in queste, lui fa sempre delle cose bellissime di grande qualità, e mi ha coinvolto e mi ha regalato intanto questa lettura veramente. Ti senti un po' in colpa quando finisci il libro, ti dici ma io non sto facendo niente, però già il fatto di conoscere, diffondere evidentemente, quindi grazie anche a te che stai facendo questo, perché ti spinge a una riflessione, e quanto mai una riflessione attuale è necessaria evidentemente.
0: Certo, poi leggo appunto che lei era un'amica giurata di nazionalismi e diceva che non c'è il linguaggio più universale del pianto di un bambino, quindi insomma ecco. Ovviamente i bambini abbattono qualsiasi confine, quando uno vede un bambino che piange non è che stai a vedere se è ucraino, russo, israeliano, palestinese.
1: È così, però invece stiamo sempre là, non stiamo facendo abbastanza evidentemente per evitare soprattutto che ci siano ancora bambini, in questi giorni hanno immagini di bambini senza le gambe in piscina che fanno no, cioè ragazzi, è una cosa veramente che ti... E quindi niente, è stata veramente una scoperta molto molto... Oh, poi essendo a ingresso libero, ripetiamolo, l'11 settembre...
0: Alla città, all'altra economia, sì sì, all'ex mattatoio Testaccio, lì dove... Adesso si fa Testaccio estate, comunque appunto sempre lì dentro negli spazi della città dell'altra economia, e sarà all'aperto, al chiuso, non so.
1: E questo non te lo so dire, vabbè, mi cogli comunque impreparata.
0: No, perché appunto sono andato l'altra sera, c'era il concerto di Quinto Rigo, ma era il 3 settembre, due giorni fa sono stato all'aperto, c'era questo concerto di Quinto Rigo, però era sempre all'interno della manifestazione Testaccio estate, lì dentro la città dell'altra economia. Questo invece forse è lì dentro le sale, quelle ci sono anche degli spazi al chiuso lì alla
1: penna. Penso anch'io un pochino più raccolto, come forse il tema e l'attenzione richiede.
0: Esatto.
1: Però devo dire che veramente sarà un pomeriggio piacevole, perché scoprire questa figura, adesso al di là dei coinvolgimenti emotivi, scoprire questa donna abbastanza straordinaria che ha fatto tutte queste cose, e morendo praticamente giovanissimo, insomma, per i tempi forse un po' meno, comunque a 52 anni, e senza avere assolutamente mai cura della sua salute, che pure le dava continuamente problemi, perché era talmente presa da questa sua causa da non avvertire nemmeno tutto quello che erano i dolori, le stanchezze, la fatica, insomma, proprio come noi, vero?
0: Sì. Beh, certo. Parliamo della prima guerra mondiale, quindi sicuramente leggo che appunto lei era stata colpita da queste ha fatto servizio anche nella Croce Rossa, proprio lei, durante la prima guerra mondiale.
1: Guarda, nel libro raccontano gli inizi in cui lei in realtà parte con l'insegnamento e ha comunque questa attrazione nei confronti dei bambini, però per scoprirli non proprio il suo genere, mettiamola così, per cui in realtà molla l'insegnamento perché non ci si raccapezza, in qualche maniera la stancano, la innervosiscono, eccetera, e poi li riscopre su larga scala, ovviamente per via della guerra, degli orrori della guerra, e dedica a loro tutta la sua vita, e sono proprio i bambini quelli che la toccano nel profondo, e la capisco perché insomma adesso a parte tutto i bambini che soffrono non si possono vedere. Ricordo una volta mi trovai a chiedere a un'infermiera quelle domande cretine che fai nell'attesa di per fare tu un'analisi, una roba così, disse che era la cosa più brutta da vedere, e lei disse: un bambino che soffre, dice, quando mi arrivano bambini che stanno male non ce la faccio, e quindi anche la professione viene meno di fronte all'infanzia, all'innocenza dell'infanzia. Quindi insomma, però è stato straordinario poi tutto quello che lei ha fatto, come l'ha portato avanti con strumenti, ripeto, a quei tempi assolutamente vuoi perché la fotografia insomma iniziava allora, ma pensare subito di applicarla a questa causa evidentemente fu proprio una sua iniziativa. Non credo che prima di lei qualcuno ci avesse pensato, siamo proprio agli arbori di tutto. E la distribuzione di volantini appunto le costa una condanna, e lei cavalca anche la condanna, cioè voglio dire, chapeau. Le donne a quei tempi, come ben sai, erano destinate ad altro. Lei stessa, essendo fra l'altro bella, il padre voleva solamente un matrimonio per lei, no? E quindi queste cose ti colpiscono, e lei scrive sempre come si rivolga alle donne per fare quello che gli uomini, presi da il loro interesse politico, non riescono a vedere, che hanno perso di vista. E quindi insomma bella.
0: Sì, siamo
1: bella
0: proprio tra le pioniere, non so, può essere paragonata a una Giovanna d'Arco dei bambini, no? Sì, proprio una figura di queste quasi da che nel medioevo erano bruciate come streghe, non so, può essere
1: bravissimo.
0: Quella figura così di questo femminismo radicale, però insomma anche molto proprio una pioniera per il suo campo, sicuramente.
1: Assolutamente. Questa cosa della fotografia è veramente interessante. C'è anche sul libro la fotografia appunto del bambino fotografato tutto a testa e niente ciccia, e pensare che appunto lei abbia fatto questo cogliendo il significato dell'importanza dell'immagine, che in quei tempi era proprio, appunto, ma aveva proprio i primi passi, e poi scrive con amarezza verso quasi la fine come, appunto, il mondo si è cambiato, il telegrafo, il cinema, tutta la comunicazione, e questo sì per esportare tante cose buone, ma purtroppo per non far trovare il bandolo che ci consenta di vivere nella pace e quindi di non esportare anche la prepotenza e l'orrore. E quindi Dadò fa questo con quel tocco femminile, ma con un piglio assolutamente, direi, di maschio, femmina, fiore, frutto, tutto insieme, perché è veramente una energia e una forza invidiabili, ecco.
0: E tu leggerai praticamente delle parole di cioè sue, oppure anche del libro di Raffaella Milano? Non ho ben capito cosa faceva, cioè, l'11
1: allora,
0: settembre.
1: Allora, è stato Lorenzo, è stato carino, mi ha dato l'incarico di scegliere io, e ho isolato, appunto, la parte iniziale. Ha un incipit terribile questo libro, perché parte con una mamma che soffoca la sua bambina perché i morsi della fame le fanno soffrire entrambe, chiaramente subito dopo si suiciderà, e come negli stessi momenti la Jeb, appunto, scendeva in piazza a Trafalgar Square per ribellarsi a tutto questo. E quindi queste sono le parole della Milani, però poi, andando avanti, ho cercato il più possibile di isolare le cose che ci ha lasciato la Jeb, che tra l'altro è anche molto divertente, molto ironica quando scrive. Quindi, al di là di questa introduzione in cui si parla della storia e rapidamente si arriva, appunto, a questo versamento delle cinque sterline, che dà il via, idealmente dà il via a Save the Children, poi dopo ci sono tutte le cose che ha lasciato scritto o che ha detto, e ho cercato di ritagliare quelle perché, appunto, la sua voce è molto potente. E ovviamente ci sono via via le parti della Milani che collegano questi scritti, però indubbiamente è una voce femminile abbastanza unica tra quelle che ho incontrato, molto particolare. Veramente, se si è a Roma e non si è liberi, è una cosa che consiglio, perché poi non necessariamente bisogna comprare il libro, si può anche semplicemente assistere,
0: certo, sì.
1: E sicuramente però si esce fuori leggermente diversi per quel pochissimo che può arrivare di queste cose, che sono sempre ovviamente lottano con altri eventi un po' più frivoli e più ludici, però poi si esce fuori più contenti, perché qualcosa ti hanno fatto scoprire, non imparare, ti hanno fatto scoprire, che è tutta un'altra cosa. E quindi in questo senso mi sento davvero di invitare tutti, perché sarà sicuramente un bel pomeriggio.
0: Allora, all'11 settembre, che è venerdì prossimo, se non sbaglio, perché appunto sabato è 12, quindi venerdì 11 settembre alle 18 alla Città dell'Altra Economia, i figli del...
1: Io non ho controllato il giorno, mi fido di te.
0: Sì, ma... no, dovrebbe essere, perché siccome appunto era troppo tardi sabato prossimo, che è il 12, per parlarne, ne abbiamo parlato sabato 5. Sì, sì, è venerdì 11.
1: Ok, perché, grazie, mi hai comunicato il palinsesto della
0: No, perché appunto sabato prossimo sarebbe stato troppo tardi, perché è già il 12. Quindi ne parliamo una settimana prima, quasi, i figli dei nemici, Città dell'Altra Economia, 11 settembre, ore 18. Leggo anche fotografie di Pino Bertelli, non sì. So, ci sono altre fotografie, quindi.
1: Bravissimo, tu hai la locandina e puoi leggere meglio di me, che in questo momento non ce l'ho sott'occhio, e sì, ci sono queste fotografie, credo che sarà molto suggestivo, perché poi Lorenzo è uno scenografo, nasce come scenografo e noi ci siamo incontrati in teatro, perché lui faceva delle scenografie all'India e io recitavo nello stesso spettacolo. Era uno scenografo straordinario, e quindi è più forte di lui. Gli eventi devono soddisfare anche l'occhio, e quindi credo che queste fotografie saranno una splendida possibilità di accompagnare la voce della Jeb. E quindi niente, ci sarà ovviamente l'autrice a parlarne, e sto dimenticando, ma non ce l'ho sotto mano, ahimè, vedi se tu sei più bravo di me, qualcuno che introduce, in questo momento mi sfugge il nome, e ad ogni modo, insomma, sarà, ripeto, un'oretta, ma un'oretta
0: densa.
1: Da riportare, perché c'è qualcosa che si riporta a casa al di là, ripeto, del libro,
0: Senti, allora, per salutarci, tu hai fatto tantissime cose in teatro, il cinema, ho visto che sei stata anche la fidanzata di Carlo Verdone nel film Il viaggio con papà di Alberto Sordi, hai recitato in addirittura Ciccia Bomba, quello con Rettore, mitico film, lo ricordo, con Paola Borboni e Anita Ekberg, poi hai fatto...
1: tu sei un tossico della musica, ho capito che ti interessa allora, parlare...
0: Beh, non posso non nominare il video degli U2, All I Want Is You, dove tu hai fatto la trapezzista rosa, interpretato,
1: sì,
0: non so come ti hanno contattato, come sei arrivata, perché vedo che è stato girato sul litorale laziale, come sono arrivati a te gli U2?
1: Guarda, me lo domando anch'io, nel senso che io credo che lo dovesse girare l'Agolino e che all'ultima ora gli abbia dato buca, credo che sia andata
0: ecco, però insomma dai,
1: una
0: bella esperienza, ma c'erano anche loro, li hai visti?
1: Certo, c'erano anche loro, mi ospitarono nella che loro bello. Perché io non ne avevo una. Erano molto divertenti, molto carini, molto gentili. L'aneddotica è sempre più interessante poi di qualunque altra cosa, perché parliamo di altri tempi.
0: Beh, erano gli U2 di Rattle and Hum, no? Nell'89.
1: Era un altro mondo, e quindi a quei tempi, non essendoci i cellulari, si comprava la casa col telefono se facevi l'attrice, cioè compravi il telefono prima della casa, e quindi il caso volle che fossi invece che a fare la spesa o qualcosa di altro tipo in casa, e rispose al telefono. Non dimenticherò mai quella telefonata, perché appunto l'aiuto regista mi diceva se potevo andare. Di solito l'appuntamento te lo danno 3-4 giorni prima. Io non conoscevo gli due, al contrario di te, non sono una
0: insomma, io già dall'86-87, sicuramente, anche se non l'ho visto in concerto prima del 93, ma Joshua Tree mi era piaciuto molto, poi ovviamente Rattle and Hum, quindi sì, nell'89 già li seguivo, erano forse il mio gruppo preferito all'epoca, addirittura, insomma, dopo i Simple Minds.
1: Avendo intuito di questa tua dipendenza, evidentemente è chiaro che tu li conoscevi, io invece non sapevo come si scriveva. Per cui prendevo l'appunto, mi ricordo, gli chiesi scusi come si scrive U2, tanto per dirti, non li conoscevo assolutamente. E quello che comunque mi resterà sempre impresso nella mente è il fatto che mi pregarono di andare, era desueto che ti convocassero 2 ore prima, ma mi pregarono soprattutto di andare con jeans, maglietta, insomma una cosa semplice, perché dice qua in Italia ovviamente erano tutti stranieri, il regista era irlandese, era tutta gente che arrivava da altri mondi, e dice qua in Italia arrivate con cielo, una maniera, la pregheremo di essere, guardi, io sarei così in effetti, jeans e maglietta. E altra cosa che non scorderò mai è che c'erano appunto tutte queste impagliettate messe su, e entrai e il regista decise evidentemente che ero io, e quelle cose che non sarebbero mai successe qui da noi, si uscì fuori, si scusò con tutte le ragazze in attesa e disse io ho trovato la persona che mi interessava, è inutile che vi faccio aspettare. Parliamo proprio di un mondo che non esisteva neanche allora da noi, ma comunque a maggior ragione oggi è tutto altro, quindi lo racconto per questo, perché stiamo parlando di cose che voi contemporanei non potete neanche immaginare, quindi è giusto raccontarvele.
0: Beh, è una bellissima esperienza, sicuramente un po' ti invidiamo. Beh, di aver vissuto così da vicino quegli U2 che insomma poi si sono un po' troppo allargati, sono diventati una band veramente forse troppo grande, la band più famosa del mondo, e quindi sono un po' esplosi, no? Invece fino all'89, insomma, quegli anni lì erano ancora una band umana, erano ancora fra noi, insomma, non erano ancora diventati quelle mega star che poi sarebbero diventate. Mi ricordo quando vidi il concerto io nel 93 al Flaminio, cioè tipo Bono chiamava al telefono, non so se c'era Reagan, Clinton, chiamava al telefono in diretta il presidente degli Stati Uniti, cioè gli U2 poi esplosero letteralmente.
1: Eh sì. sì, decisamente, ma io ho continuato a ignorarli, però ti do tutta notizia, per me restano quelli con cui
0: Se devi andare a recuperare i dischi vecchi, consiglio Unforgettable Fire di Joshua Tree, ecco.
1: Ma lo so, sono pezzi meravigliosi, quando mi capita di sentirli resto colpita e mi dico, ma io ho fatto un video con loro, sì, è andata così.
0: Ma hai parlato con qualcuno di loro in particolare, di Edge, Bono?
1: Bono,
0: tutti e quattro,
1: Bono,
0: tutti.
1: Inevitabilmente era molto galante, erano tutti molto carini, e Bono in particolare diceva che avevo un grande cuore, però faceva il segno delle tette, e capivo che per loro appunto questa, io nella fattispecie le grandi tette le dovevo alla pillola che in quel periodo prendevo, non sarei altrimenti dotata, però invece erano colpiti, diciamo, da questo floridume tutto italiano, e quindi ne manifestavano così questa loro attenzione, ma erano molto gentili, ripeto, non era stata presa per me la loro, furono molto carini, mi ospitarono nella loro e per cambiarmi e per riposarmi. Purtroppo non parlo e non parlavo l'inglese, è l'unica cosa di cui sento di dovermi pentire nella vita, non ce ne sono molte altre per fortuna, ma questa è veramente una gravissima pecca da parte mia. E quindi comunicavamo un pochino così, a gesti, un po' come le scimmie, però devo dirti che al di là di questo erano persone molto, molto carine, molto piacevoli da frequentare sul set. Io però ero innamorata, se quel video se lo ricordi o se te lo vai a rivedere, di questo, fu preso tutto, tutti i circensi veri furono presi, bisognava fare un po' il verso a Fellini, appunto, e quindi
0: tu fai la trapezzista.
1: Io faccio la trapezzista, e però il resto erano tutti veri.
0: Circensi. Sì.
1: E fra questi c'era questo nano di una bellezza inaudita, con uno sguardo magnetico, strepitoso, e io devo dire che mi colpì moltissimo l'espressività di questo ragazzo, veramente fantastico, per cui ecco, devo dire che furono dei giorni molto, molto strani, un po' surreali, metafisici, anche perché bisognava tenere lontani i fan. Quindi per una serie di motivi fu un'esperienza di quelle che ti restano, e resta il video, perché poi tra l'altro dovetti dire no a Fellini, che mi aveva scelto per fare La voce della luna,
0: quello con Benigni e Villaggio.
1: Dovevo fare la luna, quella che parla dentro la luna a un certo punto, e chiaramente fare la scelta fu non esattamente così semplice. Però sono contenta di aver fatto questa, perché è un video che continua a restare. Mi ricordo che spesso mio papà, prima di morire, una mattina mi telefonò e mi disse: ma sai che ti ho visto stanotte? Ero pure un po' preoccupata perché c'erano dei miei film che avrei preferito. E lui mi disse: nel video degli U2, che è un video che continua a girare, continuano a interrogarsi sul significato della storia, così come è stata girata, se muoio io, se muore il nano, insomma, continuano a chiedersi che significato avesse tutto questo, ed è sicuramente un pezzettino di audiovisivo, chiamiamolo così, che resterà.
0: Ce lo andiamo tutti a rivedere. Guarda, ti devo salutare che siamo in ritardissimo.
1: Vai.
0: Grazie. Allora, ci vediamo 11 settembre alle 18 alla Città dell'Altra Economia. Grazie. Grazie a Paola, grazie a Paola Rinaldi, e ci vediamo l'11 settembre. I figli dei nemici, questa è All I Want Is You. Grazie mille Paola, e diamo appuntamento a sabato prossimo con Driving Saturday su Radio Città Aperta. All I Want Is You. You too.
1: Tutto. Ciao,
0: grazie.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Volete combattere la noia della domenica pomeriggio? C'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto! Melting pot is beginning.

Buonasera, buonasera e benvenuti alla puntata numero 29 di Melting Pot. Stasera è un appuntamento speciale, anche un po' nostalgico, perché si tratta infatti dell'ultima puntata prima della nostra consueta chiusura estiva. Ma non vi preoccupate, perché torneremo carichi su queste frequenze a partire da mercoledì 9 di settembre. E per salutare al meglio la stagione, puntata interamente dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione. Nella prima parte di trasmissione abbiamo un graditissimo ritorno, saranno con noi Gianluca e Andrea dei Trame, storici amici e sostenitori di RadioCittàAperta.it, che ci presenteranno il nuovo singolo I Still Don't Know e il suo video distopico bellissimo, e dopo ne parleremo con loro qui al telefono di RadioCittàAperta.it. Mentre nella seconda parte della trasmissione daremo invece il benvenuto a un nuovo progetto di Residuo, creato dal poliedrico musicista marchigiano Tommaso Sanpaolesi, che con l'album Qui non passa ci propone una sfida radicale: 16 tracce costruite esclusivamente sulla chitarra acustica processata. Io sono Riccardo, più ranking, mettetevi comodi perché iniziamo l'ultima puntata della stagione Melting Pot. È tempo di andare in vacanza, mi devo riposare, soprattutto questo caldo mi sta uccidendo e quindi devo un attimo refrigerarmi, ma la vedo molto difficile. E come sempre vi do i contatti: 340 197 4468 per mandarci un sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti quanti i social network, ossia Twitter, adesso X, Instagram, Facebook, e siamo anche su Mastodon.

0: e Blue Sky, e continua anche la nostra campagna per sostenere Radio Città Aperta.it. Lo potete fare con PayPal e anche abbonandovi gratuitamente, se avete Amazon Prime, al nostro canale Twitch che sta mostrando adesso delle immagini. Penso che questa sia San Pietroburgo, ma man mano daremo spazio alla scaletta musicale con i brani che manderò in onda. E iniziamo con la clip di un film ovviamente estivo, visto che ci sta, stiamo parlando di vacanze, quindi la clip tratta dal film Stand By Me, nel ricordo di un'estate, film del 1986 diretto da Rob Reiner e tratto dal racconto Il corpo di Stephen King, e ci andiamo ad ascoltare la clip, la scena dei bulli. Iniziamo così quest'ultima puntata della stagione di Melting Pot.
1: Ciao bambole, dove andate?
2: Ehi, quel berretto me l'ha dato mio fratello.
1: E ora tu l'hai dato a me.
2: No, ridammelo. Ridammelo, è mio, è mio.
3: Tu lo sai che sei una merda? Oh.
1: Tuo fratello è maleducato, caramello.
3: Ehi, Christopher, tu non volevi offendere il mio amico, vero?
1: Lo so che non voleva offendermi. È per questo che gli lascio ancora la possibilità di rimangiarsela.
2: Cristo!
1: Ritira, bello!
2: Lascialo stare, smettila, gli fai male!
3: Bastardo, lasciami andare!
2: Smettila!
1: Ritira quello che hai detto!
3: Merda!
2: Basta, basta!
1: È meglio per te!
3: Maledizione, va bene, lo ritiro, lo ritiro!
1: Grazie. Mi sento molto meglio adesso, davvero. Come stai tu? Bene.
3: Ci vediamo, ragazze.
4: Andiamo, lasciali perdere quelli.

E abbiamo iniziato con la nostra playlist con un classico immortale per la sua travolgente atmosfera estiva, per l'appunto la versione di David Lee Roth del 1984 del brano originale scritto da Brian Wilson per i Beach Boys. E da gli USA voliamo nel Regno Unito con la cantautrice Maddie Ashman. Il suo nuovo singolo si chiama Amber, è pubblicato tramite A Wall, un'anticipazione perfetta in vista del suo primo tour da headliner tra Regno Unito ed Europa, che toccherà anche la storica ECA di Londra a settembre. E ce l'andiamo a sentire. Lei è Maddie Ashman con Amber.

0: E lei è Maddie Ashman con il suo nuovo singolo. E allora riprendiamo qua il controllo, rimettiamo le città del mondo, visto che stiamo viaggiando verso le vacanze, anche se non farò niente, però l'importante è vedere delle immagini di città che non si conoscono. E intanto è arrivato il momento, ed è un vero piacere, di aprire i nostri microfoni agli amici storici che hanno sempre sostenuto Radio Città Aperta.it anche al suono di concerti e presenza reale. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea D'Amico a Camozzo e Gianluca Catalani dei Tramie. Ciao ragazzi, benvenuti a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben ritrovati. Ciao. Ragazzi, ben
1: ciao
0: ritrovati.
1: Ciao.
0: È sempre un piacere comunque avervi qui ai microfoni della Città Aperta.it e partiamo dai vostri percorsi musicali individuali, che sono sempre impressionanti. Andrea ha suonato con Meganoidi, Banco il Mutuo Soccorso, Gianluca ha collaborato con il regista Bertolucci, Il Rovescio della Medaglia, ed è la batteria degli Aborim. Come si sono fusi?
2: Era il
0: batterista degli Aborim. Però come si sono fusi due bagagli così diversi che vanno dal progressive rock al metal industrial nel progetto Trame, che è nato nel 2021?
2: Allora vai, parti tu Andrea.
1: Vado io? No, vabbè, io e Gianluca ci conosciamo da penso 30 anni e basta. E entrambi viviamo a Roma, ma proveniamo dalla stessa città, che è Latina, e quindi i nostri percorsi artistici non si sono mai incrociati fino al 2021-22. La fusione, chiamiamola così, è avvenuta in modo particolare, in quanto io in quel periodo avevo pubblicato dei singoli da solista, e lui, essendo amici, ha sentito un brano e, senza dirmi niente, me lo ha rimandato con la batteria, perché era un brano praticamente solo di suoni di synth senza la ritmica. Lui ci ha messo la batteria, me l'ha rimandato, e quello è stato il primo brano che ha segnato proprio l'inizio del percorso artistico Trame. E da lì ci siamo detti, insomma, perché non continuare a fare cose insieme, e da lì è partito. Insomma, abbiamo cominciato a comporre i primi brani, che poi alcuni sono anche andati, hanno fatto parte di colonne sonore, e fino alla pubblicazione del primo album, che è Together We Rise, uscito 2 anni fa.
0: 2 anni fa, sì.
2: Sì, per quanto riguarda insomma, entrando nel merito della domanda, come si incrociano queste cose, ma per me è stato semplice, perché al di là del fatto del progressive rock o del chiamiamolo tra tante virgolette metal industrial, io comunque ho sempre avuto una particolare passione per la musica elettronica e per il post rock, quindi ho avuto anche in passato progetti insomma di musica di questo genere, per cui è stato semplice insomma trovarmi in sintonia con Andrea.
0: Sì, infatti, a proposito di sintonia, la vostra identità sonora vive proprio dall'incontro tra il pianoforte di Andrea e la batteria drum machine, appunto, di Gianluca. E come funziona la dialettica tra l'anima acustica e quella elettronica digitale quando vi trovate a comporre?
2: Funziona bene, nel senso, non abbiamo, in realtà ci viene naturale. Non abbiamo mai avuto problemi nel cercare una fusione tra questi due elementi, che secondo me, se dosati in un certo modo, funzionano alla perfezione. Ecco, diciamo che l'anima acustica di impatto nella nostra musica c'è, così come c'è la parte digitale. Secondo me, non lo so, probabilmente siamo bravi noi, riusciamo a renderle, ad amalgamarle bene, insomma.
0: Poi tra... sì, vai Andrea.
1: Sì, no, dico la parte quella che ci riesce tra virgolette bene, al di là del fatto se gli strumenti sono acustici o meno, che insomma che ci riesce, che cerchiamo di far riuscire bene, è quella più che altro è la parte atmosferica, quindi più che creare un brano cerchiamo sempre di creare un'atmosfera.
0: Sì, infatti proprio queste,
2: sì,
0: queste atmosfere, queste ambientazioni vi hanno portato anche a realizzare delle colonne sonore dalla docuserie del caso Alex Balzer per Netflix, al corto di Pandas Syndrome per RaiPlay e la colonna sonora La città del futuro del Today's Festival del 2024. E quanto il lavoro di sonorizzazione per immagine ha influenzato il vostro modo cinematografico di concepire i brani da disco?
2: In parte, nel senso non in realtà non ci siamo posti questo problema, perché anche quella parte lì vuoi un po', perché questo tipo di insomma di ambientazione musicale che abbiamo noi si sposa già di suo abbastanza bene sulla parte cinematografica insomma o visuale, per cui insomma ci siamo trovati bene anche nel lavorare insomma con le immagini, sia per quanto riguarda insomma la sigla del Today's Festival piuttosto che la parte di Netflix insomma di Prime Video.
0: E poi adesso parliamo dell'attualità, quindi del vostro nuovo singolo, perché il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto I Still Don't Know. E dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub e Virgin, e come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Allora, l'esigenza nasce... Scusa un attimo Riccardo, perché mi sa che ci siamo persi.
0: Forse abbiamo perso Gianluca. Adesso riprendiamo adesso i contatti con i Trami. Nel frattempo ci ascoltiamo Tricky con Piano.

0: Riprendiamo l'intervista ai trame, perché è saltata la corrente a casa di Andrea e quindi siamo stati costretti a ricominciare da capo, anzi no, da capo, dalla domanda appunto dell'attualità. Il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto che si intitola I Still Don't Know, e dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise pubblicato da Overdub Recordings e Virgin, come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Principalmente dal fatto che volevamo sentirci ancora più liberi di fare ciò che volevamo, sia dal punto di vista artistico, ma anche insomma da qualsiasi punto di vista, diciamo.
2: Ed è una bellissima relazione con le case discografiche.
1: Esatto, e poi diciamola tutta che insomma avere una relazione con le etichette discografiche, sia indipendenti, vabbè, le major non ne parliamo proprio, però diventa sempre più complicato, e quasi quasi conviene fare tutto da sé, perché alla fine,
0: certo,
1: diciamo c'è da tutta un'etichetta, le etichette indipendenti di oggi non sono più quelle di una volta, quindi pretendono che insomma tu faccia tutto, e quindi noi ci siamo adeguati e ci stiamo adeguando, stiamo imparando sempre di più a fare tutto da soli, ecco. Quindi come i vecchi gruppi si autoproducevano un tempo, noi abbiamo deciso di autoprodurci,
0: giustamente,
1: e per il momento ci va bene così. Che dici, Gianluca?
2: No, le etichette, sì, come hai detto giustamente tu, le etichette indipendenti non fanno più le etichette. Nessuno ovviamente pretende che ormai si debba mettere del budget su un album, su un disco, su un progetto. Purtroppo questa cosa non esiste più, almeno per quanto riguarda la musica indipendente, ma perlomeno di avere un minimo di attenzione rispetto insomma al progetto che si presume si stia sposando da parte dell'etichetta, almeno quello, però purtroppo non c'è più neanche quello.
0: Infatti
2: anche la decisione di renderci completamente indipendenti è la soluzione migliore.
0: Certo. E tra l'altro, a proposito di avete fatto tutto da soli, I Still Don't Know è accompagnato da un videoclip potente che esplora le grandi urgenze del nostro tempo. Tra l'altro lo stiamo vedendo sulla nostra diretta Twitch da quando è iniziata l'intervista. Infatti sono guerre, crisi climatica, migrazioni e consumismo. Tra l'altro io mi sono anche mezzo commosso, una certa, cioè, mi ha presa proprio a male a vedere certe cose, cioè, avete colpito insomma. E come avete tradotto queste tematiche sociali nella struttura musicale tipicamente post rock e ambient del brano?
1: Musicalmente è nata prima l'idea musicale, quindi diciamo il brano è nato prima musicalmente, proprio dal suono, ad esempio dall'arpeggio che c'è all'inizio, e poi come al solito insomma abbiamo cercato la melodia, la parte ritmica, quindi è nato prima il brano, che a differenza dei brani vecchi questo qui tende più ad avere una struttura tipica da canzone, diciamo così, quindi con la strofa, il ritornello, il climax finale, quindi il brano è nato così prima musicalmente, e poi dopo diciamo una volta chiuso tutto il brano è venuta l'idea, insomma questa sonorità ci ha portato a pensare a quel tipo di video e di significato del video, che è tutto quello che hai detto tu prima, quindi cioè, il video poi nasce da una sensazione appunto molto precisa, ed è un viaggio attraverso i temi sociali a noi più cari, come dicevi tu, guerre, migrazioni, povertà, insomma tutto quello che sentiamo ogni giorno.
0: Esatto.
1: E tutto questo è condito dalla nostra purtroppo indifferenza. Quindi il prezzo, come abbiamo scritto insomma nel post, una frase che dice il prezzo dell'indifferenza è questo, è quello che stiamo vivendo,
2: è quello che vedete nel video.
0: Esatto.
1: Ed è quello che sì, che c'è nel video, che la persona che sta nel video seduto nella poltrona rappresenta proprio ognuno di noi,
0: diciamo. Sì, esatto, che è spettatore ormai
1: spettatore
0: sulla poltrona, sì, che non può fare nulla,
1: che non sa neanche lui più cosa fare.
0: Esatto, perduto.
1: Quindi, esatto,
2: seduto comodamente in poltrona
1: indifferente e impotente, e questo è quello che volevamo fare, anziché fare il solito video insomma dove si vede il gruppo che suona, che sinceramente magari non può fregare a nessuno, però insomma volevamo mandare un messaggio e l'abbiamo fatto in questo video.
0: E allora adesso è il momento di andarcelo a sentire questo nuovo singolo. Loro sono i Trame, questa I Still Don't Know.

0: E questo è il bellissimo singolo, è Still Don't Know, il nuovo singolo dei Trame, che sono con noi al telefono, Gianluca ed Andrea. Allora, nel videoclip c'è un colpo di scena, cioè l'ultima scena mostra una Latina distopica futura ricreata con l'ausilio appunto dell'intelligenza artificiale, perché è fatto tutto l'intelligenza artificiale questo video. Avete spiegato che la scelta di Latina serve a portare drammi lontani direttamente a casa nostra. Che tipo di riflessione volete stimolare in uno spettatore?
1: Diciamo che sì, è un colpo di scena, ma anche no, nel senso non è casuale il fatto che il viaggio di questo uomo, che in realtà poi siamo noi, tutti noi,
0: certo,
1: arrivi proprio a Latina, perché Latina, nonostante noi siamo di Latina, amiamo la nostra città, amiamo le nostre radici, purtroppo dobbiamo fare pace col fatto che Latina è una città abbandonata a se stessa, e quindi questo arrivo a Latina fa parte di tutte le catastrofi che sono all'interno del video. Latina è un'altra catastrofe per noi.
0: Infatti diciamo, siete anche voi alla fine siete voi, lui
1: assolutamente guarda. Sì, e lo diciamo insomma con il cuore spezzato, perché Latina
2: è un po' degradata. Leggermente degradata.
1: È una città che sta piano piano sta rimanendo veramente abbandonata a se stessa, ed è brutto,
0: certo,
1: perché ha delle grandissime potenzialità, ma ci perdiamo qua.
0: Da esperti di sonorizzazione visiva e con l'uso di intelligenza artificiale per questo video, come valutate il rapporto sempre più stretto tra tecnologia visiva e composizione sonora nell'era contemporanea?
2: Allora diciamo che nel nostro percorso c'è sempre stata questa dimensione collettiva, diciamo, e l'uso dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, non è una scelta, come posso dire, è una scelta in quanto volevamo creare un certo tipo di immagine, un certo concept, e quindi l'unico modo per farlo era quello.
1: Sì, anche perché realizzare un video di questo tipo, utilizzando, ovviamente andando a girare scene da noi, sarebbe stato assolutamente impossibile, a meno che hai un budget hollywoodiano, non è possibile.
0: Certo.
1: La IA è uno strumento a nostra disposizione, se lo si usa in un certo modo, a nostro avviso
0: è utile.
1: È assolutamente, può essere uno strumento utile, certo, e anche creativo.
0: Certo, molto creativo, soprattutto adesso che è tutto basato sulla banalità, non c'è nessuno che dice qualcosa di intelligente, quindi magari anche attraverso il lavoro che avete fatto voi con questo video è molto bello, insomma.
1: Grazie che sia passata la cosa.
0: Almeno, ecco, vedendolo io ha funzionato, devo dire, perché comunque sia non è che si vedono solo i profughi nel deserto, ci sono anche città completamente devastate da eventi estremi, quindi fa riflettere. Poi è bello anche la contrapposizione, quelli si fanno un aperitivo sopra l'Empire State Building.
2: Sì, quello è proprio l'assurdità proprio totale.
0: Dei tempi moderni, tutto va a fuoco, ma facciamoci un altro spritz, d'altronde.
1: Sì, quella è una delle scene più emblematiche.
0: Esatto. Per chiudere l'intervista, quali saranno i prossimi passi dei Trame fra la fine dell'estate e l'autunno? Possiamo aspettarci date dal vivo o un nuovo album in arrivo?
1: Date dal vivo già ne abbiamo una adesso a settembre, in un piccolo festival nelle Marche, che si chiama Nie Festival, il 5 settembre. E dopodiché insomma lavoreremo per cercare di di prenderne sempre di più. Speriamo ne escano. Purtroppo ci rendiamo conto anche che la nostra proposta musicale non è così semplice da proporre, insomma,
0: ma non sono d'accordo, perché secondo me c'è qualcosa che non va, perché se 250.000 e passa persone vanno a vedere Ultimo, c'è un problema. Rispetto a musica di qualità che voi fate, insomma, c'è pure, vediamo anche qualcosa di positivo per il futuro, anche perché vedo comunque sia qualche giovane che si apre alla musica, vedo parecchia gente gli piace anche suonare e fare musica, fortunatamente.
1: Ma questo è assolutamente positivo, è così come noi sicuramente non ci arrenderemo.
0: Esatto.
1: Sappiamo benissimo qual è la situazione, ma cercheremo di fare il possibile per proporci il più possibile. Per quanto riguarda album, forse abbiamo in previsione tra un po' di tempo un album a sorpresa, di cui non parliamo per il momento. Nel frattempo stiamo valutando di far uscire più singoli a cadenze di qualche mese. Ecco, adesso sarà uscito questo singolo, probabilmente tra 3 mesi ne faremo uscire un altro.
0: Ok, quindi
1: e così via. Poi per un album c'è un'idea che magari ti faremo sapere in privato.
0: Va bene, quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
1: C'è qualcosa che bolle, sì, dobbiamo, ma... insomma, dobbiamo capire delle cose.
0: Ok. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, anche per questa bella intervista e soprattutto per la vostra musica. Al telefono abbiamo avuto Gianluca ed Andrea dei Trame. Grazie ragazzi.
2: Grazie Riccardo, grazie a voi e a tutti quanti, un saluto.
0: Ciao Riccardo. E passiamo dai Trame a Jack White con Neighbor Blues.

0: Sfumiamo Jack White, il grande rock d'autore, con il suo album che è uscito il 10 luglio, Frozen Charlotte. Questa era, per l'appunto, come vi dicevo, Neighbors Blues. E ora è il momento del nostro secondo ospite. Dalla carica post rock e dall'impegno visivo dei Trame ci spostiamo ora verso un'esplorazione sonora radicale, concettuale e affascinante. Abbiamo al telefono il musicista marchigiano Tommaso Sampaolesi per presentarci il suo nuovo progetto Residuo e l'album di debutto Qui non passa. Ciao Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao.
0: Ciao. E tu sei un musicista con alle spalle tantissimi progetti, S Forte, IT DJ, il tipo di Iesi, Cora. E da quale esigenza artistica nasce la necessità di creare l'identità Residuo?
1: Ma dalla voglia, dalla necessità di sperimentare, in un periodo in cui con S Forte eravamo non fermi, però insomma un pochino, non avevamo concerti. S Forte, tra parentesi, e il gruppo è l'altro gruppo in cui attualmente suono, quindi tutti quelli che hai nominato precedentemente sono gruppi che sono andati a concludersi, quindi adesso diciamo S Forte è l'altro progetto musicale che ho. Avevo voglia di sperimentare senza proprio paletti, senza impormi alcun tipo di vincolo sonoro, di genere, eccetera eccetera. Qua a casa mi sono nel tempo costruito uno studietto di registrazione molto modesto, ma comunque funzionale a risolvere la mia voglia di creare, di suonare, di sperimentare, appunto. Mi è venuta questa idea di campionare la chitarra acustica, quindi è nato tutto da questa idea, campionare, suonare a caso una chitarra acustica registrandomi con la coppia di microfoni stereo che ho nello studietto, sulla scheda audio, sul computer Cubase, il programma che uso per registrare, e passare questa chitarra acustica registrata dentro un campionatore, storpiandola completamente, settandola, tagliandola, e vedere quello che veniva fuori. Da lì è venuto fuori tutto, diciamo in automatico, vabbè, voglio dire, comunque sia, è stato dall'idea è scaturito tutto il lavoro che poi è presente nel disco e che ho deciso di chiamare Residuo, perché poi appunto, poi ne parleremo, sicuramente tutti i brani sono dei piccoli frammenti.
0: Sì, esatto.
1: Derivante appunto da questa chitarra acustica, quindi è tutto nato da una voglia di sperimentare sotto Natale dello scorso anno, lo scorso Natale 2025. È stato tutto abbastanza veloce perché nel giro di un mese ho registrato, composto, ho prodotto e ho ultimato tutto il disco, quindi avevo proprio voglia di fare questa cosa e è venuto fuori tutto in maniera veloce.
0: Come dicevi, il tuo disco d'esordio, che si chiama Qui non passa, uscito inizio giugno in digitale e CD handmade, si colloca volutamente fuori dai formati canonici, 16 tracce tutte al di sotto dei 2 minuti. Perché questa scelta di lavorare per miniature o frammenti sonori?
1: Ma in realtà anche questa non è una cosa scelta, decisa a tavolino, è venuto da sé. Allora, sentivo che le canzoni, cioè non avevo bisogno di una forma canzone classica, strofa, ritornello, intro, bridge. Sentivo che questi rumori, queste composizioni che venivano fuori manipolando la chitarra acustica con il campionatore, avevano un'identità precisa, che se fosse stata poi protratta più del dovuto avrebbe un po' perso anche la sua natura, la sua funzione, la sua utilità. Quindi ho deciso di farli finire quando sentivo che la funzione della canzone stessa fosse finita e non mi interessava arrivare appunto ai 3 minuti come durata standard. Quindi qualche pezzo dura 50 secondi, qualcuno dura 1 minuto e 30, qualcuno quasi 2 minuti, ma è quello che sentivo necessario per quel pezzo. Quindi non sono canzoni classiche con ritornello, strofa e con una durata canonica, ma ripeto, semplicemente perché credo sia si confaceva meglio alla natura stessa del progetto.
0: Il titolo qui non passa, è una vera e propria dichiarazione di intenti estetica. Che cosa significa per te dire no, che non passa la forma tradizionale e non passa la linearità narrativa?
1: Sì, perché è un po' è uno stato del disco più con un messaggio, diciamo, di intenti, di slogan. È semplicemente un titolo che secondo me riassume bene il disco, perché qui all'interno di questo disco, diciamo, non passa, mi riferisco alla forma canzone tradizionale, appunto allo svilupparsi delle canzoni al di là di quello che io ritenevo necessario, quindi ho tagliato tutto il superfluo, quindi non passa niente se non l'essenziale necessario a quella singola traccia e poi all'interno del disco, al disco. L'unica cosa, anche questo ripeto, poi il titolo l'ho dato una volta che era completato il lavoro perché mi sembrava molto rappresentativo, l'unica cosa che ho deciso a tavolino sono le 16 tracce, perché avevo 16, mi piaceva fare un disco con 16 tracce, quindi diciamo ero arrivato a 11-12 in maniera naturale, poi lì mi sono un po' spinto in maniera lì sì, un po' autoimposta per arrivare a 16, perché mi vedevo questo disco con 16 tracce e vabbè.
0: La regola produttiva alla base di questo disco è rigida, affascinante, per l'appunto l'unica sorgente sonora che hai usato è la tua chitarra acustica che hai campionato, processato e resa praticamente irriconoscibile se non all'inizio di qualche brano. Come si fa a far nascere ritmiche, droni, ambientazioni da un unico strumento senza aggiungerne altro?
1: Ah, è stato un bel esperimento, un bel esercizio, ma infatti è stata una cosa che anch'io mi chiedevo cosa potesse venire fuori e ripeto, tecnicamente, parlando proprio tecnicamente, ho registrato la chitarra appunto in stereo con una coppia di microfoni su Cubase e poi non ho usato il campionatore Roland ST404 che invece uso dal vivo. Uh-huh. Per riprodurre il disco ho usato una tastiera MIDI, una Key Step dell'Arturia, spostando la traccia audio della chitarra acustica all'interno del sampler del campionatore di Cubase, quindi vabbè, ho fatto tutto all'interno di Cubase e con la tastiera MIDI insomma risuonavo quello che mi veniva di quella parte, tagliando la chitarra acustica come mandava il reverse, lasciandola dritta, suonando degli accordi sulla tastiera in modo che veniva fuori una cosa strana, oppure spostandola due ottave sotto, e poi ho condito tutto con una montagna di effetti, distorsori, reverberi automatizzati all'interno della traccia per dare vita, vivacità al campionamento, anche altri effetti strani, insomma granulatori, effetti glitch. E quindi è stato semplice in realtà poi partire da una semplice sorgente sonora e distruggerla e farla diventare tutt'altra cosa, perché diciamo con tutti i mezzi a disposizione alla fine mi hanno assistito e mi hanno portato lì dove volevo andare. Non ho sentito la necessità di mettere altri strumenti, ma poi non l'avrei nemmeno messi, perché poi era tutto un esercizio appunto dichiarato. Sì, in qualche canzone la chitarra acustica è veramente riconoscibile, sono proprio dei rumori, dei frusci, dei droni, come detto giustamente. In altre canzoni è rimasta un po' più classica, è riconoscibile, sembra addirittura che suonano degli arpeggi, che suonano delle note su alcune canzoni, ma in realtà è nato tutto poi ricampionando e ripassando la chitarra nel campionatore.
0: E diciamo che in parte mi hai risposto alla prossima domanda, però imponendoti un vincolo così stretto, ti sei mai sentito limitato durante la lavorazione del disco o la limitazione è diventata la tua massima forma di libertà creativa?
1: Sì, guarda, esatto, è la massima libertà creativa, non ho mai avvertito la necessità di aggiungere altro, anche perché con la chitarra campionata veramente potevo riuscire a fare tutto, un basso, un giro di basso, una tastiera, ci sono anche tipo dei suonetti ogni tanto in qualche canzone che sembrano delle tastiere, quindi qualunque cosa fosse necessaria era assolutamente raggiungibile dalla chitarra e non ho mai sentito la necessità di aggiungere altro.
0: E allora adesso ci ascoltiamo due brani tratti da Qui non passa di Residuo. Una è Oceano ruvido e l'altra Verso ieri.

avanti!

0: E siamo al telefono con Tommaso Sanpaolesi, il suo progetto Residuo. Abbiamo ascoltato i due brani tratti da Qui non passa, Oceano rubido e Verso ieri. E in un'epoca dominata dall'iperproduzione, dalla ricerca del climax e dei brani infarciti di suoni per catturare l'attenzione nei primi 5 secondi, tipo il gelato al cioccolato per i bambini, Qui non passa lavora per sottrazione. È un atto di resistenza contro la bulimia dell'ascolto moderno.
1: Sì, diciamo, è più che altro una noncuranza verso l'ascoltatore, forse è brutto dirlo, però diciamo, ho fatto semplicemente quello che avevo voglia di fare senza curarmi tanto di abbellire, magari mettere una cosa, un synth che poteva essere carino, un coro. No, ho fatto proprio l'essenziale alla finalità, all'utilità che ritenevo fosse essere per quel determinato brano. Quindi anche la durata delle canzoni non è assolutamente studiata né cercata, sono venute così perché proprio quella canzone mi diceva finisce qua, finiva lì, insomma non c'era il taglio, era

0: quello che mi piaceva ed è venuta secondo me molto personale, sono molto soddisfatto, è quello che volevo poi produrre. Quindi.
1: E oltre al formato digitale hai scelto di stampare il disco in un format CD handmade in edizione limitata. Quanto è importante per te l'aspetto tattile e l'artigianalità del supporto fisico oggi?
0: Sì, per me era importantissimo, anche proprio come cioè non vedevo l'ora di averlo tra le mani quando avevo proprio finito l'ultimo pezzo, di mixare l'ultima canzone, perché era un po' anche la prova che il lavoro fosse finito, perché finché rimane tutto sul computer, in digitale, anche sulle piattaforme di streaming, però comunque è tutto molto freddo e fumoso, perché poi va a finire che banalmente rimuovi il disco dal distributore e non c'è più niente, cioè scompare tutto, non è più disponibile insomma la musica da ascoltare, certo. Un supporto fisico e poi è anche un'estensione artistica del progetto, perché è proprio studiato bene l'artwork, ma anche il formato e l'artigianalità del disco, che è stato fatto da Giacomo dell'Officina del Disco, bravissimo, e quindi è proprio un'estetica che non mi viene la parola, un'estetica che diciamo segue il disco e completa il disco assolutamente.
1: E il nome stesso del progetto, Residuo, suggerisce ciò che resta dopo che è stato eliminato tutto il superfluo. Che cosa è rimasto sulla scrivania dopo il taglio e la compressione di queste 16 tracce?
0: È rimasto l'essenziale, è rimasta una traccia, in alcuni casi più tracce di chitarra, che poi sono state campionate, diciamo. Tu intendi a livello di scrittura, intendi Riccardo?
1: Sì, esattamente.
0: Sì. Sì, allora Residuo, esatto, tutto il superfluo tolto, ma anche proprio la chitarra appena avevo. Allora io ho registrato a caso la chitarra acustica suonando per 2 minuti quello che mi veniva in mente, bending, fraseggi, arpeggi, assoli, tutto quello che mi veniva in mente, e poi per ogni canzone ho fatto questo processo e poi mettevo da parte la chitarra, quindi non rimaneva nulla di fisico se non appunto questa traccia sonora sul computer, poi importata nel sampler di Cubase, e quindi ripeto, è tutta una cosa che poi si è risolta in un residuo sonoro, che appunto poi dopo ho deciso di chiamare anche il nome del progetto, diciamo, proprio Residuo, perché era veramente collegato in maniera proprio stretta al lavoro fatto sulla composizione del disco.
1: E come si colloca questo lavoro sperimentale all'interno del tuo sfaccettato percorso musicale, con le Marche come sfondo e punto di partenza?
0: Le Marche sono, fin da quando sono ragazzo, ma anche prima di me, sono sempre state una regione con tanti gruppi molto alternative, sperimentali. C'era un grande fermento, c'è tuttora, forse un po' meno purtroppo anche dovuto ai tempi che corrono, ai locali che sono sempre meno personali, quindi è un pochino forse questa spinta creativa e voglia sperimentare si sta un po' spegnendo, forse anche con le nuove generazioni, ma non posso dirlo per certo perché non le frequento molto,
1: certo.
0: Spero di no, però ho timore che sia un po' così, quindi ho sempre amato sperimentare e ho sempre suonato musica sperimentale, alternative. Il primo gruppo che ho avuto sono stati Cora, con cui facevamo rock, noise, alternative, grunge, diciamo quasi, era un periodo in cui 16, 17, 18 anni eravamo veramente dentro col grunge, e quindi diciamo comunque sporcizia sonora, urla, e quindi diciamo sempre suoni sporchi, ecco, come in questo disco ci sono suoni sporchi, non è patinato, pur nascendo da una chitarra acustica, comunque è tutto abbastanza distrutto volutamente, quindi questa, la risposta è questa qua.
1: E per terminare l'intervista, Tommaso, e

0: Come immagini la restituzione dal vivo di Qui non passa? Porterai questa chitarra acustica processata sul palco per un set live o il progetto prenderà forme diverse?
1: Sì, guarda, avevo pensato, allora il live già ho registrato tre spezzoni live, sono disponibili su YouTube. Poi dopo ti spiego meglio. Comunque,
0: sì, che tra l'altro stanno andando in diretta sulla nostra diretta Twitch.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Quindi quella è la forma del live. Avevo inizialmente il dubbio era se di proporre l'intero processo di registrazione del disco, quindi prendere una chitarra acustica, campionarla, ma dal vivo diventava una cosa folle e anche tecnicamente molto difficile. Quindi ho semplicemente deciso di portare il campionatore, in questo caso campionatore Roland, un sampler, in cui live faccio spesso le tracce registrate di chitarra, e quindi è un'improvvisazione in realtà live. Non è identico al disco proprio perché ripropongo l'arrangiamento improvvisato live con la traccia di chitarra che storpio effetto al momento, e quindi nasce un flusso sonoro che è molto più anche lungo rispetto al disco. Le canzoni in quel caso lì nel format live non si risolvono in un minuto, 50 secondi, 2 minuti, molto spesso diventano più lunghe, ma proprio perché è un altro tipo di gesto, e quindi sono io che canto con un microfono e con un campionatore che elaboro le tracce. Su YouTube sono già disponibili tre versioni di una registrazione che ho fatto con Riccardo Saraceni, che è un bravissimo regista qua della zona delle Marche, della provincia di Ancona, con cui collaboro spesso anche con Esseporte, con altri progetti. Siamo andati in mezzo a campagne, sotto alla stazione ferroviaria, sotto un ponte, a registrare con un generatore
0: sì,
1: di
0: infatti,
1: è stata un'esperienza bellissima.
0: Quello è il primo video che ho mandato all'inizio.
1: Sì, è stata un'esperienza assurda, non me l'ha mai successo, non l'avevo mai fatto in tanti anni di musica, di prendere un generatore di corrente e andare in mezzo a un campo. In un caso era pieno di insetti, di zanzare che ci hanno massacrato, però è stato figo perché, cavolo, suonare in mezzo alla natura.
0: Beh, figo.
1: Poi con le cuffiette, con l'in-ear, non sentivo niente intorno, sentivo solo la musica, immerso totalmente nella natura. È stata un'esperienza bestiale, guarda, stupenda.
0: Infatti, adesso sta andando verso ieri più corde immobili.
1: Ecco, quello è quello registrato in mezzo al campo. Si vedono anche gli insetti che volano.
0: Sì, esatto. Infatti io pensavo che fossero uccelli, invece sono proprio...
1: No, sono degli insetti che mi mangiavano le gambe mentre cantavo. È stato, era veramente, poi era primavera, quindi la natura
0: quindi era proprio
1: c'aveva voglia,
0: esatto, ti stava aspettando.
1: Sì, mi aspettava, e sì, è andata bene che non ho incontrato animali, perché era veramente l'erba altissima e in mezzo a un campo molto molto vasto, quindi vabbè, è stato veramente divertente, e il video secondo me è veramente riuscito, e
0: sì,
1: chi
0: sì,
1: lo vuole
0: sì.
1: vedere su YouTube sono contento.
0: Io ti ringrazio Tommaso per la tua intervista. Prima di salutare i nostri ascoltatori volevo far ascoltare altri due brani tratti da Qui non passa, del progetto Residuo, per l'appunto Qui non passa e Qui. Lui era Tommaso Sanpaolese, aka Residuo. Ciao Tommaso.
1: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie, è stata una bella intervista, grazie.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao Riccardo.

Ritorniamo in diretta qui a Meltingpot per l'ultima puntata di la prima della chiusura estiva, quindi poi riprenderemo il 9 di settembre. Dopo di me ci sarà Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, potete ascoltare in diretta, e la replica, la diretta la potete ascoltare il lunedì dalle 20 alle 22. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica di Melting Pot che va in onda il sabato, subito dopo Driving Saturday, con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Scritta, quindi dalle 18 alle 19.30. Un saluto agli amici del sabato, e anche per voi, ahimè, questa è l'ultima puntata, ci si va a riposare. E ora, dove eravamo rimasti? Allora, andiamo ad ascoltarci un brano, alziamo un po', aumentiamo la pesantezza sonica con gli svedesi Monolord e la loro Iodine, estratta dal nuovo album Neverending per Relapse Record. Vi ricordo che la band sarà dal vivo in Italia a novembre, il 13 a Milano e il 14 a Bologna. Allora, andiamocela a sentire con questo singolo nuovo di Zecca, lo sono i Monolord.

E questo era il nuovo singolo dei Monolord. E ora invece dedichiamo questo passaggio a un gigante che ci ha lasciati da poco. Si è spenta una delle voci più autentiche dell'hardcore mondiale, Lou Koller, frontman e cofondatore dei Sick of It All, deceduto all'età di 59 anni. Con lui la scena di New York hardcore perde un pioniere e un esempio di integrità. Per ricordarlo, ecco District. Tra l'altro li ho visti al Forte Prenestino un bel po' di tempo fa, un concerto bellissimo, è durato quasi due ore e mezza, non lo so, ma è stato qualcosa di pazzesco. Loro erano veramente formidabili, lui ha la voce veramente, se ne va veramente un gran pezzo dell'hardcore purtroppo.

E questo è il tributo di Melting Pot per Luke Keller, un grandissimo del hardcore mondiale. E ci sono ancora due brani che voglio farvi ascoltare prima di salutarci, e andiamoci ad ascoltare. Torniamo alle trame hip hop, quindi di altissimo livello, con Belize, gemma tratta da Cheat Codes, album collaborativo tra Danger Mouse e Black Thought, il cantante di The Roots, con il featuring del rimpianto MF Doom. E ci andiamo a sentire Belize.

E siamo ai saluti, si chiude la puntata numero 29 di Meltipot e la nostra stagione un grazie enorme ai Trame, a Tommaso Sanpaolesi Residuo per essere stati con noi, e grazie anche a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo mercoledì 9 settembre. Buona estate a tutti da parte di Riccardo Pure Ranking. E prima di lasciarvi non può mancare la Tecno con Perk e Randomer con Blitzblock. Vi lascio con Miro Barza con Cazze Jammer, la replica dopo The Power Night, una compilation dedicata alla musica heavy metal, e che diventerà The Power Morning domani mattina. E poi domani mattina alle 10 vi aspetta il buon Domenico Mizzu per le dirette del giovedì di Radio Città Aperta.it. Per quanto riguarda il sottoscritto è tutto, ci sentiamo il 9 settembre. Ciao!

0: Walter.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.